L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Se vuoi ti insegni a combattere, sai già quanto è inutile, evitare è più facile. Quanto è bello superare quel margine per roba un po' fuori.

Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita. Un pallone, la musica, a volte pure.

Sarà l'atmosfera, il caldo la sera, la voglia di dirsi parole scontate. Sarà un'altra scusa a fermare il tempo, a darci ancora un momento. Sarà colpa mia o forse anche tua, prometterci niente mantenendo tutto e non chiedere scusa. L'amore è sempre una prova,

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

tu sei saggio, tu porti la verità, tu non sei un comune mortale, a te non è concesso parare, tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciare.

non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa, non ce la fai più a guidare. Ma non farci ridere, dire che anche un camionista, se prima ogni tanto riposare, perché un camionista non ti puoi paragonare. Tu sei

0: Genova città da capire, Genova aria da bere.
1: Genova nuvole e sale e vento a imperversare.
2: Genova da perderla via, solo vicoli e nicchie.
3: Che alla fine dei giovi ci si stappa le orecchie.
4: Quando finite le curve, finalmente si schiaccia il pedale.
5: Con il buio negli occhi, all'improvviso c'è il mare.
6: È una luce che esplode, non la riesci a guardare.
7: Poi ti affacci sul porto, dalla sopraelevata.
8: Elevata di poco, che sfrega i palazzi.
9: Qui si guida un po' storti, perché si guarda al mare.
10: È come far geometria, se in TV c'è il mondiale.
11: Genova è grigia, non ti sorride.
12: È lontana, è interrotta, è il bisogno.

0: Ma adesso basta parlare. C'è da fare.
1: E chi vive vicino al porto sa di non credere mai alle promesse dei politici, a quelle dei marinai, che più di chi mette un like serve chi mette la faccia, che non esistono stranieri, solo gente che viaggia.
2: Sei respiro di onde, marea di commerci.
3: Sei natura che bussa dai caruggi del centro.
4: Sei l'insegna dei posti che a distanza ritrovi.
5: Sei città che non cambia come i veri orgogliosi.
6: C'è una cosa che mi manca

0: questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
1: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Sbanda un bus urbano sulla strada provinciale per Castelnuovo e, sfondando il muretto di protezione sulla destra, precipita con un volo di 3 metri in un terreno sottostante, ribaltandosi. Il violento impatto col suolo provoca la morte istantanea di un passeggero di 88 anni, Gimignano Filosa, di Trivio, ed il ferimento del conducente del mezzo e di un altro passeggero, entrambi ricoverati all'ospedale Dono Svizzo di Formia per fratture e contusioni varie, comunque non gravi. È accaduto ieri mattina alle 6:15 al chilometro 6700 della strada provinciale che da Formia conduce verso la frazione collinare di Castelnuovo, all'altezza della contrada Cinzio. Era la prima corsa mattutina del bus urbano dell'ATP, guidato da GT, 57 anni, di Itri. Il mezzo aveva appena superato una curva immettendosi sul rettilineo quando, per causa le quali sta conducendo accertamenti la polstrada, l'autista ha improvvisamente perso il controllo del mezzo che, sbandando sulla destra, ha sfondato il muretto di protezione precipitando in un terreno sottostante, ribaltandosi completamente. Uno dei passeggeri, Gimignano Filosa, un pensionato di 88 anni della vicina frazione di Trivio, è rimasto schiacciato all'interno del bus, decedendo all'istante. Sul luogo del tragico incidente sono sopraggiunti poco dopo l'ambulanza del 118, la polizia stradale, i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e la polizia provinciale. Sono scattati i primi soccorsi, ma per il pensionato non c'è stato purtroppo nulla da fare. Il conducente del bus urbano e un passeggero di 67 anni di Formia sono stati estratti dal lamiere del bus e accompagnati in ambulanza all'ospedale Dono Svizzero. Il passeggero, dopo le cure dei sanitari per alcune microfratture e scoriazioni, è stato dimesso nel primo pomeriggio con una prognosi di 20 giorni e invece è rimasto momentaneamente in ospedale con una prognosi di 30 giorni per fratture e contusioni multiple. Il conducente del bus avrebbe accusato un malore pochi attimi prima dell'incidente. La sua posizione è comunque al vaglio della polizia stradale. La tragica morte di Gimignano Filosa, da tutti conosciuto come Gimino, ha suscitato profondo cordoglio soprattutto nella sua Trivio, dove per anni ha lavorato come operaio nell'edilizia, alternando la passione per la campagna. E ieri mattina, come faceva sempre, stava recandosi sul bus al suo piccolo podere in località Piloni, dove purtroppo non è mai arrivato. Da anni partecipava spesso alle attività del centro socioculturale di Trivio, il cui presidente Luigi Saraniero, nell'esprimere il cordoglio ai figli del pensionato Giancarlo e Sofia, ha formulato un ricordo commosso di Gimino, una persona stimata ed amata da tutta la comunità triviese. Il centro socioculturale e la comunità tutta, ha aggiunto il presidente Saraniero, perdono un grande punto di riferimento. Lo ricordiamo oggi come un uomo fortemente legato alle tradizioni.

0: soprattutto a quella dell'accensione del ceppo di Natale in piazza, che ha fatto in modo che questa venisse tramandata fino ad oggi. I funerali si svolgeranno domani alle 10 nella chiesa di Sant'Andrea a Trivio. Nuova serie di controlli dei carabinieri del NAS di Latina per la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica. Le verifiche hanno interessato il territorio provinciale e si sono concentrate su attività di somministrazione, produzione e stoccaggio di alimenti. In alcuni casi sono state riscontrate gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie. Il bilancio complessivo delle ultime operazioni parla di 2 attività commerciali sospese e chiuse temporaneamente. I provvedimenti sono scattati a causa di gravi carenze strutturali e igieniche. Nel corso dei controlli, i militari hanno inoltre sottratto al consumo e avviato alla distruzione circa 1.500 kg di prodotti alimentari irregolari e ritenuti a rischio di contaminazione. Le sanzioni amministrative elevate ammontano complessivamente a 4.000 euro. In una nota località costiera della provincia, il controllo del NAS ha riguardato il ristorante annesso ad uno stabilimento balneare. Durante l'ispezione, i militari hanno rinvenuto circa 40 kg di prodotti ittici privi di documentazione sulla tracciabilità. La merce, secondo quanto accertato, era inoltre stoccata in violazione delle procedure di autocontrollo previste, in particolare per quanto riguarda i protocolli obbligatori di abbattimento termico. I prodotti ittici sono stati immediatamente distrutti in autocontrollo dal responsabile dell'attività e al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa di 2.000 euro. Uno degli interventi più gravi ha riguardato un'attività di pasticceria e pizzeria da sporto in un comune dell'entroterra pontino. Il controllo effettuato insieme al personale dell'ASL ha fatto emergere una massiccia infestazione di blatte vive all'interno dei locali. Sono state riscontrate anche mosche e formiche favorite dall'assenza di barriere protettive o reti antinfestanti su porte e finestre comunicanti con l'esterno. Nel laboratorio, inoltre, nei servizi igienici mancavano impianti di areazione forzata e le pareti presentavano piastrelle di velte ed ingiallimenti. Teglie e carrelli utilizzati per le lavorazioni sono risultati obsoleti, usurati e pesantemente incrostati di sporcizie e residui di impasti precedenti. Sono emerse anche carenze nella gestione documentale con l'assenza di procedure per ritracciabilità, ritiro dei prodotti non conformi e lotta agli infestanti. Per evitare rischi immediati, l'ASL ha disposto la sospensione immediata dell'attività. Sono stati distrutti circa 14 quintali di materie prime e prodotti finiti. Al titolare è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.000 euro e un secondo provvedimento di chiusura ha riguardato un ristorante etnico situato in un altro comune della costa. Gli ispettori del NAS hanno documentato condizioni igieniche giudicate pessime. Nel magazzino alimenti è stata accertata anche la presenza di un volatile vivo. Il locale presentava sporcizia diffusa sopra e sotto le attrezzature. È stata riscontrata anche la mancata attivazione di un idoneo impianto di areazione. Gli operatori dell'ASL, allertati dai carabinieri, hanno disposto l'immediata sospensione dell'attività commerciale. È stata elevata in questo caso una sanzione di 1.000 euro. Una giornata di disagi sulla tratta Formia Ponza, servita dalla motonave Quirino. L'unità è entrata in servizio nel 1979. Un errore umano ha provocato il coinvolgimento di un corpo morto di ormeggio nelle eliche della nave, impedendo la regolare partenza dal porto di Formia. Il Quirino è salpato con un forte ritardo che non è stato recuperato durante la navigazione. Il rientro a Formia, previsto alle 20.45, è avvenuto soltanto intorno alle 23, con oltre 2 ore di ritardo e pesanti disagi per chi doveva proseguire il viaggio o aveva impegni già programmati. E anche nella giornata di ieri si è ripetuta la stessa odissea con nuovi ritardi e ulteriori disagi per residenti e turisti. Riapre il mausoleo di Lucio Munazio Planco con servizio di navetta. L'imponente monumento circolare del primo secolo a.C., che dall'alto di 660 metri sul Monte Orlando domina e caratterizza l'orizzonte di Gaeta, restaurato meticolosamente per salvaguardare l'integrità dell'antica struttura in opera reticolata. Visitatori e turisti potranno usufruire di un comodo servizio di navetta turistica che collegherà il centro direttamente con il promontorio. Le corse saranno attive nei mesi di luglio, agosto e settembre esclusivamente nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Gli orari di servizio copriranno sia la fascia mattutina dalle 9 alle 13, sia quella pomeridiana dalle 17 alle 20. Il mezzo partirà da via Lucio Munazio Planco, proprio nei pressi del bar Chiar di Luna, al costo di 2 euro a biglietto. Chi preferisce unire la cultura alla natura potrà comunque raggiungere il sito a piedi, percorrendo i sentieri segnalati che partono dal borgo medievale di Gaeta attraverso il parco regionale di Monte Orlando. Per qualsiasi informazione o prenotazione è possibile contattare il numero 320 03 80 413 oppure scrivere alla mail info@prolocogaeta.it. Il sindaco Cristian Leccese ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto. Restituire alla nostra comunità il mausoleo di Lucio Munazio Planco in questa veste rinnovata, ha affermato il sindaco, è un'emozione immensa e un vero atto d'amore verso la nostra storia. Non stiamo semplicemente riaprendo un sito archeologico, ma stiamo ridando slancio ad un simbolo che posiziona Gaeta tra i protagonisti della cultura nazionale. 4 giorni dedicati alle tradizioni, alla cultura e all'inclusione al centro commerciale Itaca di Formia con Itaca Global Folk, musica, danze popolari, artigianato, sapore del territorio e momenti di approfondimento sui temi dell'ambiente e della inclusione. L'evento è promosso dal centro commerciale Itaca in collaborazione con il parco regionale dei Monti Aurunci. Il via domani alle 17.30 con la cerimonia inaugurale alla presenza del presidente del parco dei Monti Aurunci Vincenzo Fedele, del direttore del centro commerciale Itaca Nicola Luciano e di un esperto che interverrà sui temi dell'ambiente e dell'inclusione. Il pubblico potrà quindi assistere all'esibizione degli sbandieratori delle tre torri della città di Minturno e dell'associazione folclorica Le Tradizioni. Venerdì 10 sarà dedicato al folklore internazionale con la partecipazione di 4 gruppi folk stranieri, mentre sabato si alterneranno sul palco 2 gruppi folk provenienti dall'estero e il gruppo minturnese I Giullari. Domenica la conclusione con la giornata dedicata all'artigianato locale. Alle 11 laboratorio di uncinetto, alle 18 laboratorio di ceramica e di realizzazione di candele, pensati per valorizzare antichi mestieri e il patrimonio di conoscenze del territorio. Per tutta la durata dell'evento i visitatori potranno inoltre degustare una selezione di prodotti tipici locali, completando un percorso che unisce cultura, tradizioni e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche. Questa sera si conclude a Marano, sotto la Torre Caetani, la settimana del teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Il Setaccio. Complesso bandistico Umberto Scipione Città di Formia, protagonista della serata con un concerto, e a seguire la premiazione delle compagnie teatrali che hanno partecipato all'evento. Stamane alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione Nicola Luciano, direttore del centro Itaca di Formia, che parlerà di Itaca Global Folk, e un esponente dell'amministrazione comunale di Formia per illustrare il programma delle manifestazioni estive del comune.
1: Radio Formia informa.
0: Dopo aver giocato una grande stagione con la NBT Latina in Serie C di basket, con una media di circa 17 punti, la forte ala gaetana Francesco Valente, classe 2000, sarebbe pronta al salto di categoria nelle file della Provo Basket Marigliano 2003, squadra campana, e dal 2023 tra le protagoniste della B2. L'accordo tra le due parti sembra sia in dirittura d'arrivo. C'è la forte volontà del giocatore gaetano, ex era portata 5 Gaeta, di salire di livello dopo le ottime prestazioni fornite in Serie C con la NBT Latina. È tutto per oggi, grazie per averci seguito, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

mondo tuo. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Eccoci qua, pronti con tutte le mattine, alle ore 7, alle ore 8 e 10, Radio Formia, l'appuntamento con le Soroscope. Siamo giunti a mercoledì 8 luglio 2026, alla chiesa ricorda Sant'Aquila, Santa Priscilla e San Pancrazio. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io da salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio a provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci vorrebbero essere cena radio per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. ricordo mercato settimanale che discavo visto il mercoledì in buccia e ginocintola con la valida e preziosa col pezzetto di Gustavo. Noi siamo pronti a letture 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. Saturno vi costringerà a un'attesa che all'inizio vi infastidirà molto, poi si rivelerà benefica perché vi aiuterà a chiarire un antipatico malinteso. Dall'Ariete al Toro: grazie a Urano complice le cose in campo affettivo andranno per il meglio, feeling insolito con una persona incontrata in modo imprevisto, troverete anche nuove amicizie stimolanti ed eccitanti. Dal Toro ai Gemelli: nell'attività con Marte e Saturno che tifano per voi otterrete ottimi risultati se punterete sullo spirito di gruppo e collaborerete attivamente. Dai Gemelli al Cancro: giorno che vi sorride nel segno amico dei Pesci e anche Giove, così potrete trascorrere la giornata facendo gli acquisti proficui o affari vantaggiosi, sintonia di desideri e di intenti con la persona amata. Dal Cancro al Leone: Saturno opposto continua a far sentire la sua influenza, creando qualche malumore, frenandovi e mettendovi via via qualche bastone fra le ruote. Attenzione, tenacia nel portare avanti delle scelte importanti. Dal Leone alla Vergine: la contrastante opposizione di Giove dal segno dei Pesci prospetta diverse spese, uscite impreviste e eventi straordinari. Occhio al portafoglio in questo periodo. Bilancia: con Mercurio al vostro cielo, scambi di opinioni, di libri, di oggetti con un amico, vi ritroverete anche a progettare un viaggio culturale insieme. Scorpione: l'ingresso di Giove nel segno amico dei Pesci darà inizio a un periodo con una confortante situazione finanziaria che farà tirare un sospiro di sollievo. Sagittario: ringraziate la Luna in Sagittario se stila Saturno, se sarete bravi a dipanare il filo di una matassa di un affare familiare antipatico e anche fastidioso. Ascolterete con attenzione ciò che vi dirà il partner. Capricorno: Venere e Giove vi sono solidali e vi elargiscono simpatia, bellezza e benessere. Un incontro amoroso ha ottima probabilità di durata. Acquario: la Luna in Sagittario se stila Saturno riuscirà a farvi amalgamare al meglio la fantasia con il senso, ottenendo un ottimo risultato. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci: l'entrata di Giove nel segno lascia prevedere vincita al gioco, speculazioni azzeccate, insomma vi fa sentire economicamente al sicuro, una promozione professionale, che soddisfazione per voi. Bene, tutto anche questo mercoledì 8 luglio 2026, Radio Formia, all'appuntamento con le Soroscope. Oggi la chiesa ricorda Sant'Aquila, Santa Priscilla e San Pancrazio. Il sole già è sorto alle 5.42, tramonterà alle 21.13, la luna calante si eleverà a mezzanotte 36, calerà alle 14.42. Noi diamo gli auguri a Donatella Rettore, come 71 anni, a Kevin Bacon, come 68 anni, a Millo Ventimiglia, come 49 anni. Qualche data da ricordare: 1956 viene scalato per la prima volta il Goschenbrook, secondo nel massiccio del Karakorum, tredicesima montagna più alta della Terra. La frase del giorno: nessun uccello vola troppo in alto e vola con le proprie ali. Invece i pensieri di questa mattina sono: a chi nulla tenta nulla riesce, per scoprire la frode comincia dal custode, un buon pensiero vuole pochissime parole. ancora buongiorno, buon lavoro solo e tutto per questo mercoledì 8 luglio 2026 a Radio Forme, all'appuntamento con l'oroscopo a tutti voi, una felice e serena giornata, ricordo a me Carlo Settimanale a Ghedi Scauri, un grazie all'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia, un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare? O condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Sbanda un bus urbano sulla strada provinciale per Castelnaurato e, sfondando il muretto di protezione sulla destra, precipita con un volo di 3 metri in un terreno sottostante, ribaltandosi. Il violento impatto col suolo provoca la morte istantanea di un passeggero di 88 anni, Gimignano Filosa, di Trivio, ed il ferimento del conducente del mezzo e di un altro passeggero, entrambi ricoverati all'ospedale Dono Svizzo di Formia per fratture e contusioni varie, comunque non gravi. È accaduto ieri mattina alle 6:15 al chilometro 6700 della strada provinciale che da Formia conduce verso la frazione collinare di Castelnaurato, all'altezza della contrada Cinzio. Era la prima corsa mattutina del bus urbano dell'ATP, guidato da GT 57 anni di Itri. Il mezzo aveva appena superato una curva immettendosi sul rettilineo quando, per causa le quali sta conducendo accertamenti la polstrada, l'autista ha improvvisamente perso il controllo del mezzo che, sbandando sulla destra, ha sfondato il muretto di protezione precipitando in un terreno sottostante, ribaltandosi completamente. Uno dei passeggeri, Gimignano Filosa, un pensionato di 88 anni della vicina frazione di Trivio, è rimasto schiacciato all'interno del bus, decedendo all'istante. Sul luogo del tragico incidente sono sopraggiunti poco dopo l'ambulanza del 118, la polizia stradale, i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e la polizia provinciale. Sono scattati i primi soccorsi, ma per il pensionato non c'è stato purtroppo nulla da fare. Il conducente del bus urbano e un passeggero di 67 anni di Formia sono stati estratti dal lamiere del bus e accompagnati in ambulanza all'ospedale Dono Svizzero. Il passeggero, dopo le cure dei sanitari per alcune microfratture e scoriazioni, è stato dimesso nel primo pomeriggio con una prognosi di 20 giorni e invece è rimasto momentaneamente in ospedale con una prognosi di 30 giorni per fratture e contusioni multiple. Il conducente del bus avrebbe accusato un malore pochi attimi prima dell'incidente. La sua posizione è comunque al vaglio della polizia stradale. La tragica morte di Gimignano Filosa, da tutti conosciuto come Gimino, ha suscitato profondo cordoglio soprattutto nella sua Trivio, dove per anni ha lavorato come operaio nell'edilizia, alternando la passione per la campagna. E ieri mattina, come faceva sempre, stava recandosi sul bus al suo piccolo podere in località Piloni, dove purtroppo non è mai arrivato. Da anni partecipava spesso alle attività del centro socioculturale di Trivio, il cui presidente Luigi Saraniero, nell'esprimere il cordoglio ai figli del pensionato Giancarlo e Sofia, ha formulato un ricordo commosso di Gimino, una persona stimata ed amata da tutta la comunità triviese. Il centro socioculturale e la comunità tutta, ha aggiunto il presidente Saraniero, perdono un grande punto di riferimento. Lo ricordiamo oggi come un uomo fortemente legato alle tradizioni, soprattutto a quella dell'accensione del ceppo di Natale in piazza, che ha fatto in modo che questa venisse tramandata fino ad oggi. I funerali si svolgeranno domani alle 10 nella chiesa di Sant'Andrea a Trivio. Nuova serie di controlli dei carabinieri del NAS di Latina per la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica. Le verifiche hanno interessato il territorio provinciale e si sono concentrate su attività di somministrazione, produzione e stoccaggio di alimenti. In alcuni casi sono state riscontrate gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie. Il bilancio complessivo delle ultime operazioni parla di 2 attività commerciali sospese e chiuse temporaneamente. I provvedimenti sono scattati a causa di gravi carenze strutturali e igieniche. Nel corso dei controlli, i militari hanno inoltre sottratto al consumo e avviato alla distruzione circa 1.500 kg di prodotti alimentari irregolari e ritenuti a rischio di contaminazione. Le sanzioni amministrative elevate ammontano complessivamente a 4.000 euro. In una nota località costiera della provincia, il controllo del NAS ha riguardato il ristorante annesso ad uno stabilimento balneare. Durante l'ispezione, i militari hanno rinvenuto circa 40 kg di prodotti ittici privi di documentazione sulla tracciabilità. La La merce, secondo quanto accertato, era inoltre stoccata in violazione delle procedure di autocontrollo previste in particolare per quanto riguarda i protocolli obbligatori di abbattimento termico. I prodotti ittici sono stati immediatamente distrutti in autocontrollo dal responsabile dell'attività e al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa di 2.000 euro. Uno degli interventi più gravi ha riguardato un'attività di pasticceria e pizzeria da sporto in un comune dell'entroterra pontino. Il controllo effettuato insieme al personale dell'ASL ha fatto emergere una massiccia infestazione di blatte vive all'interno dei locali. Sono state riscontrate anche mosche e formiche favorite dall'assenza di barriere protettive o reti antinfestanti su porte e finestre comunicanti con l'esterno. Nel laboratorio, inoltre, nei servizi igienici mancavano impianti di areazione forzata e le pareti presentavano piastrelle divelte ed ingiallimenti. Teglie e carrelli utilizzati per le lavorazioni sono risultati obsoleti, usurati e pesantemente incrostati di sporcizie e residui di impasti precedenti. Sono emerse anche carenze nella gestione documentale con l'assenza di procedure per rintracciabilità, ritiro dei prodotti non conformi e lotta agli infestanti. Per evitare rischi immediati, l'ASL ha disposto la sospensione immediata dell'attività. Sono stati distrutti circa 14 quintali di materie prime e prodotti finiti. Al titolare è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.000 euro e un secondo provvedimento di chiusura ha riguardato un ristorante etnico situato in un altro comune della costa. Gli ispettori del NAS hanno documentato condizioni igieniche giudicate pessime. Nel magazzino alimenti è stata accertata anche la presenza di un volatile vivo. Il locale presentava sporcizia diffusa sopra e sotto le attrezzature. È stata riscontrata anche la mancata attivazione di un idoneo impianto di areazione. Gli operatori dell'ASL, allertati dai carabinieri, hanno disposto l'immediata sospensione dell'attività commerciale. È stata elevata in questo caso una sanzione di 1.000 euro. Una giornata di disagi sulla tratta Formia Ponza, servita dalla motonave Quirino. L'unità è entrata in servizio nel 1979. Un errore umano ha provocato il coinvolgimento di un corpo morto di ormeggio nelle eliche della nave, impedendo la regolare partenza dal porto di Formia. Il Quirino è salpato con un forte ritardo che non è stato recuperato durante la navigazione. Il rientro a Formia, previsto alle 20.45, è avvenuto soltanto intorno alle 23, con oltre due ore di ritardo e pesanti disagi per chi doveva proseguire il viaggio o aveva impegni già programmati. E anche nella giornata di ieri si è ripetuta la stessa odissea con nuovi ritardi e ulteriori disagi per residenti e turisti. Riapre il mausoleo di Lucio Munazio Planco con servizio di navetta. L'imponente monumento circolare del primo secolo a.C., che dall'alto di 660 metri sul Monte Orlando domina e caratterizza l'orizzonte di Gaeta, restaurato meticolosamente per salvaguardare l'integrità dell'antica struttura in opera reticolata. Visitatori e turisti potranno usufruire di un comodo servizio di navetta turistica che collegherà il centro direttamente con il promontorio. Le corse saranno attive nei mesi di luglio, agosto e settembre esclusivamente nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Gli orari di servizio copriranno sia la fascia mattutina dalle 9 alle 13, sia quella pomeridiana dalle 17 alle 20. Il mezzo partirà da via Lucio Munazio Planco, proprio nei pressi del bar Chiar di Luna, al costo di 2 euro a biglietto. Chi preferisce unire la cultura alla natura potrà comunque raggiungere il sito a piedi, percorrendo i sentieri segnalati che partono dal borgo medievale di Gaeta attraverso il parco regionale di Monte Orlando. Per qualsiasi informazione o prenotazione è possibile contattare il numero 320 0380 413 oppure scrivere alla mail info@prolocogaeta.it. Il sindaco Cristian Leccese ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto. Restituire alla nostra comunità il mausoleo di Lucio Munazio Planco in questa veste rinnovata, ha affermato il sindaco, è un'emozione immensa e un vero atto d'amore verso la nostra storia. Non stiamo semplicemente riaprendo un sito archeologico, ma stiamo ridando slancio ad un simbolo che posiziona Gaeta tra i protagonisti della cultura nazionale. 4 giorni dedicati alle tradizioni, alla cultura e all'inclusione al centro commerciale Itaca di Formia con Itaca Global Folk, musica, danze popolari, artigianato, sapore del territorio e momenti di approfondimento sui temi dell'ambiente e della inclusione. L'evento è promosso dal centro commerciale Itaca in collaborazione con il parco regionale dei Monti Aurunci. Il via domani alle 17.30 con la cerimonia inaugurale, la presenza del presidente del parco dei Monti Aurunci Vincenzo Fedele, del direttore del centro centro commerciale Itaca Nicola Luciano e di un esperto che interverrà sui temi dell'ambiente e dell'inclusione. Il pubblico potrà quindi assistere all'esibizione degli sbandieratori Le Tre Torri della città di Minturno e dell'associazione folclorica Le Tradizioni. Venerdì 10 sarà dedicato al folklore internazionale con la partecipazione di 4 gruppi folk stranieri, mentre sabato si alterneranno sul palco 2 gruppi folk provenienti dall'estero e il gruppo minturnese I Giullari. Domenica la conclusione con la giornata dedicata all'artigianato locale. Alle 11 laboratorio di uncinetto, alle 18 laboratorio di ceramica e di realizzazione di candele, pensati per valorizzare antichi mestieri e il patrimonio di conoscenze del territorio. Per tutta la durata dell'evento i visitatori potranno inoltre degustare una selezione di prodotti tipici locali, completando un percorso che unisce cultura, tradizioni e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche. Questa sera si conclude a Marano, sotto la Torre Caetani, la settimana del teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Il Setaccio. Complesso bandistico Umberto Scipione Città di Formia, protagonista della serata con un concerto, e a seguire la premiazione delle compagnie teatrali che hanno partecipato all'evento. Stamane alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione Nicola Luciano, direttore del Centro Itaca di Formia, che parlerà di Itaca Global Folk, e un esponente dell'amministrazione comunale di Formia per illustrare il programma delle manifestazioni estive del comune.
3: Radio Formia informa.
2: Dopo aver giocato una grande stagione con la NBT Latina in Serie C di basket, con una media di circa 17 punti, la forte ala gaetana Francesco Valente, classe 2000, sarebbe pronta al salto di categoria nelle file della Provo Basket Marigliano 2003, squadra campana, e dal 2023 tra le protagoniste della B2. L'accordo tra le due parti sembra sia in addirittura d'arrivo. C'è la forte volontà del giocatore gaetano, ex era portata 5 Gaeta, di salire di livello dopo le ottime prestazioni fornite in Serie C con la NBT Latina. È tutto per oggi, grazie per averci seguito, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

0: Sono le 7 e 34 minuti.
1: 8 luglio 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda i santi Aquila e Priscilla. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio del giorno, chi troppo vuole nulla stringe, ricorda che imparare ad accontentarsi aiuta a non essere eternamente insoddisfatti e a non perdere quanto già posseduto. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 52 avanti Cristo i soldati romani di Giulio Cesare in un'ansa del fiume Senna fondavano l'insediamento di Lutezia Parisiorum, l'attuale città di Parigi. Nel 1283, vincendo la battaglia davanti al Porto Grande, le milizie siculo-aragonesi sottraevano a Napoli il controllo sull'arcipelago di Malta. Nel 1797 veniva emanata la Costituzione della Repubblica Cisalpina, proclamata il 29 giugno con capitale a Milano. E nel 1904 l'Italia varava la legge 407 sull'istruzione pubblica, che estendeva al dodicesimo anno di età e al corso elementare superiore l'obbligo scolastico, mentre nei comuni con più di 4.000 abitanti istituiva la quinta e la sesta classe. Nel 1978 Sandro Pertini veniva eletto settimo presidente della Repubblica Italiana. Nel 1982 due reti di Paolo Rossi contro la Polonia valevano all'Italia l'accesso alla finale dei mondiali di calcio di Spagna. Nel 1994 si apriva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati al mondo, vertice che in questo stesso giorno del 2009 si teneva all'Aquila anziché alla Maddalena come programmato, come aiuto al rilancio della zona dopo il terremoto che l'aveva duramente colpita in aprile. 10 anni fa, nel 2016, la stilista Maria Grazia Chiuri diventava la prima donna ad assumere la direzione creativa della casa di moda Christian Dior. E nel 2021, testa d'orso, un piccolo disegno di Leonardo da Vinci di 7 centimetri, veniva venduto all'asta a Londra per 10 milioni e 300 mila euro. Sono nati l'8 luglio, nel 1593 la pittrice Artemisia Gentileschi, nel 1831 il farmacista e inventore della Coca-Cola John Pemberton, nel 1932 la cantante vincitrice del Festival di Sanremo 1956 Franca Raimondi, nel 1948 la paroliera e scrittrice Carla Vistarini e nel 1951 l'attrice premio Oscar Angelica Houston. Nascevano oggi anche la cantante Rettore nel 1955, l'attore e comico Massimiliano Cavallari nel 1963, il pianista Andrea Lucchesini nel 1965, l'autore e cantante Beck nel 1970, il calciatore Cristian Abbiati nel 1977 e l'ostacolista Emanuele Abate, nato in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per l'8 luglio 2026, mentre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Se lo volete, l'appuntamento è per domani, intanto un saluto da Francesco Cataldo.

Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Benvenuti da Sandro Gionti. Sbanda un bus urbano sulla strada provinciale per Castelnuovo e, sfondando il muretto di protezione sulla destra, precipita con un volo di 3 metri in un terreno sottostante, ribaltandosi. Il violento impatto col suolo provoca la morte istantanea di un passeggero di 88 anni, Gimignano Filosa, di Trivio, ed il ferimento del conducente del mezzo e di un altro passeggero, entrambi ricoverati all'ospedale Dono Svizzo di Formia per fratture e contusioni varie, comunque non gravi. È accaduto ieri mattina alle 6:15 al chilometro 6700 della strada provinciale che da Formia conduce verso la frazione collinare di Castelnuovo, all'altezza della contrada Cinzio. Era la prima corsa mattutina del bus urbano dell'ATP, guidato da GT 57 anni di Itri. Il mezzo aveva appena superato una curva immettendosi sul rettilineo quando, per cause le quali sta conducendo accertamenti la polstrada, l'autista ha improvvisamente perso il controllo del mezzo che, sbandando sulla destra, ha sfondato il muretto di protezione precipitando in un terreno sottostante, ribaltandosi completamente. Uno dei passeggeri, Gimignano Filosa, un pensionato di 88 anni della vicina frazione di Trivio, è rimasto schiacciato all'interno del bus, decedendo all'istante. Sul luogo del tragico incidente sono sopraggiunti poco dopo l'ambulanza del 118, la polizia stradale, i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e la polizia provinciale. Sono scattati i primi soccorsi, ma per il pensionato non c'è stato purtroppo nulla da fare. Il conducente del bus urbano e un passeggero di 67 anni di Formia sono stati estratti dalla miele del bus e accompagnati in ambulanza all'ospedale Dono Svizzero. Il passeggero, dopo le cure sanitari per alcune microfratture e scoriazioni, è stato dimesso nel primo pomeriggio con una prognosi di 20 giorni e invece è rimasto momentaneamente in ospedale con una prognosi di 30 giorni per fratture e contusioni multiple. Il conducente del bus avrebbe accusato un malore pochi attimi prima dell'incidente. La sua posizione è comunque al vaglio della polizia stradale. La tragica morte di Gimignano Filosa, da tutti conosciuto come Gimino, ha suscitato profondo cordoglio soprattutto nella sua Trivio, dove per anni ha lavorato come operaio nell'edilizia. alternando la passione per la campagna, e ieri mattina, come faceva sempre, stava recandosi sul bus al suo piccolo podere in località Piloni, dove purtroppo non è mai arrivato. Da anni partecipava spesso alle attività del centro socioculturale di Trivio, il cui presidente, Luigi Saraniero, nell'esprimere il cordoglio ai figli del pensionato, Giancarlo e Sofia, ha formulato un ricordo commosso di Gimino, una persona stimata ed amata da tutta la comunità triviese. Il centro socioculturale e la comunità tutta, ha aggiunto il presidente Saraniero, perdono un grande punto di riferimento. Lo ricordiamo oggi come un uomo fortemente legato alle tradizioni, soprattutto a quella dell'accensione del ceppo di Natale in piazza, che ha fatto in modo che questa venisse tramandata fino ad oggi. I funerali si svolgeranno domani alle 10 nella chiesa di Sant'Andrea a Trivio. Nuova serie di controlli dei carabinieri del NAS di Latina per la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica. Le verifiche hanno interessato il territorio provinciale e si sono concentrate su attività di somministrazione, produzione e stoccaggio di alimenti. In alcuni casi sono state riscontrate gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie. Il bilancio complessivo delle ultime operazioni parla di 2 attività commerciali sospese e chiuse temporaneamente. I provvedimenti sono scattati a causa di gravi carenze strutturali e igieniche. Nel corso dei controlli, i militari hanno inoltre sottratto al consumo e avviato alla distruzione circa 1.500 kg di prodotti alimentari irregolari e ritenuti a rischio di contaminazione. Le sanzioni amministrative elevate ammontano complessivamente a 4.000 euro. In una nota località costiera della provincia, il controllo del NAS ha riguardato il ristorante annesso ad uno stabilimento balneare. Durante l'ispezione, i militari hanno rinvenuto circa 40 kg di prodotti ittici privi di documentazione sulla tracciabilità. La merce, secondo quanto accertato, era inoltre stoccata in violazione delle procedure di autocontrollo previste, in particolare per quanto riguarda i protocolli obbligatori di abbattimento termico. I prodotti ittici sono stati immediatamente distrutti in autocontrollo dal responsabile dell'attività e al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa di 2.000 euro. Uno degli interventi più gravi ha riguardato un'attività di pasticceria e pizzeria da sporto in un comune dell'entroterra pontino. Il controllo effettuato insieme al personale dell'ASL ha fatto emergere una massiccia infestazione di blatte vive all'interno dei locali. Sono state riscontrate anche mosche e formiche favorite dall'assenza di barriere protettive o reti antinfestanti su porte e finestre comunicanti con l'esterno. Nel laboratorio, inoltre, nei servizi igienici mancavano impianti di areazione forzata e le pareti presentavano piastrelle divelte ed ingiallimenti. Teglie e carrelli utilizzati per le lavorazioni sono risultati obsoleti, usurati e pesantemente incrostati di sporcizie e residui di impasti precedenti. Sono emerse anche carenze nella gestione documentale, con l'assenza di procedure per rintracciabilità, ritiro dei prodotti non conformi e lotta agli infestanti. Per evitare rischi immediati, l'ASL ha disposto la sospensione immediata dell'attività. Sono stati distrutti circa 14 quintali di materie prime e prodotti finiti. Al titolare è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.000 euro e un secondo provvedimento di chiusura ha riguardato un ristorante etnico situato in un altro comune della costa. Gli ispettori del NAS hanno documentato condizioni igieniche giudicate pessime. Nel magazzino alimenti è stata accertata anche la presenza di un volatile vivo. Il locale presentava sporcizia diffusa sopra e sotto le attrezzature. È stata riscontrata anche la mancata attivazione di un idoneo impianto di areazione. Gli operatori dell'ASL, allertati dai carabinieri, hanno disposto l'immediata sospensione dell'attività commerciale. È stata elevata in questo caso una sanzione di 1.000 euro. Una giornata di disagi sulla tratta Formia-Ponza, servita dalla motonave Quirino. L'unità è entrata in servizio nel 1979. Un errore umano ha provocato il coinvolgimento di un corpo morto di ormeggio nelle eliche della nave, impedendo la regolare partenza dal porto di Formia. Il Quirino è salpato con un forte ritardo che non è stato recuperato durante la navigazione. Il rientro a Formia, previsto alle 20.45, è avvenuto soltanto intorno alle 23, con oltre 2 ore di ritardo e pesanti disagi per chi doveva proseguire il viaggio o aveva impegni già programmati. E anche nella giornata di ieri si è ripetuta la stessa odissea, con nuovi ritardi e ulteriori disagi per residenti e turisti. riapre il mausoleo di Lucio Murazio Planco con servizio di navetta, l'imponente monumento circolare del primo secolo a.C. che dall'alto di sui 160 metri sul Monte Orlando domina e caratterizza l'orizzonte di Gaeta, restaurato meticolosamente per salvaguardare l'integrità dell'antica struttura in opera ridicolata. Visitatori e turisti potranno usufruire di un comodo servizio di navetta turistica che collegherà il centro direttamente con il promontorio. Le corse saranno attive nei mesi di luglio, agosto e settembre esclusivamente nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Gli orari di servizio copriranno sia la fascia mattutina dalle 9 alle 13, sia quella pomeridiana dalle 17 alle 20. Il mezzo partirà da via Lucio Murazio Planco, proprio nei pressi del bar Chiar di Luna, al costo di 2 euro a biglietto. Chi preferisce unire la cultura alla natura potrà comunque raggiungere il sito a piedi, percorrendo i sentieri segnalati che partono dal borgo medievale di Gaeta attraverso il parco regionale di Monte Orlando. Per qualsiasi informazione o prenotazione è possibile contattare il numero 320 03 80 413 oppure scrivere alla mail info@prolocogaeta.it. Il sindaco Cristian Leccese ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto. Restituire alla nostra comunità il mausoleo di Lucio Murazio Planco in questa veste rinnovata, ha affermato il sindaco, è un'emozione immensa e un vero atto d'amore verso la nostra storia. Non stiamo semplicemente riaprendo un sito archeologico, ma stiamo ridando slancio ad un simbolo che posiziona Gaeta tra i protagonisti della cultura nazionale. 4 giorni dedicati alle tradizioni, alla cultura e all'inclusione al centro commerciale Itaca di Formia con Itaca Global Folk, musica, danze popolari, artigianato, sapore del territorio e momenti di approfondimento sui temi dell'ambiente e della inclusione. L'evento è promosso dal centro commerciale Itaca in collaborazione con il Parco regionale dei Monti Aurunci. Il via domani alle 17.30 con la cerimonia inaugurale alla presenza del presidente del Parco dei Monti Aurunci, Vincenzo Fedele, del direttore del centro commerciale Itaca Nicola Luciano e di un esperto che interverrà sui temi dell'ambiente e dell'inclusione. Il pubblico potrà quindi assistere all'esibizione degli sbandieratori e tre torri della città di Minturno e dell'associazione folclorica Le Tradizioni. Venerdì 10 sarà dedicato al folklore internazionale con la partecipazione di 4 gruppi folk stranieri, mentre sabato si alterneranno sul palco 2 gruppi folk provenienti dall'estero e il gruppo minturnese I Giullari. Domenica la conclusione con la giornata dedicata all'artigianato locale, alle 11 laboratorio di uncinetto, alle 18 laboratorio di ceramica e di realizzazione di candele, pensati per valorizzare antichi mestieri e il patrimonio di conoscenze del territorio. Per tutta la durata dell'evento i visitatori potranno inoltre degustare una selezione di prodotti tipici locali, completando un percorso che unisce cultura, tradizioni e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche. Questa sera si conclude a Maranua, sotto la Torre Caetani, la settimana del teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Il Setaccio. Complesso bandistico Umberto Scipione Città di Formia, protagonista della serata con un concerto, e a seguire la premiazione delle compagnie teatrali che hanno partecipato all'evento. Stamane alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione Nicola Luciano, direttore del centro Itaca di Formia, che parlerà di Itaca Global Folk, e un esponente dell'amministrazione comunale di Formia per illustrare il programma delle manifestazioni estive del comune.
7: Radio Formia informa.
6: Dopo aver giocato una grande stagione con la NBT Latina in Serie C di basket, con una media di circa 17 punti, la forte ala gaetana Francesco Valente, classe 2000, sarebbe pronta al salto di categoria nelle file della Provo Basket Marigliano 2003, squadra campana, e dal 2023 tra le protagoniste della B2. L'accordo tra le due parti sembra sia in addirittura d'arrivo. C'è la forte volontà del giocatore gaetano, ex era portata 5 Gaeta, di salire di livello dopo le ottime prestazioni fornite in Serie C con la NBT Latina. È tutto per oggi, grazie per averci seguito, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Okay.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
3: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

tutte le mattine alle ore 7, alle ore 8 e 10 Radio Formia, l'appuntamento con le Soroscope. Siamo giunti a mercoledì 8 luglio 2026 alla chiesa ricorda Sant'Aquila, Santa Priscilla e San Pancrazio. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io da salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci prevede a cenare per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. ricordo mercato settimanale che discavo visto il mercoledì in voce Gino Scintola con la valida e preziosa colazione tecnica di Gustavo. Noi siamo pronti alle 12 di Zodiacale, cominciando come sempre con l'Ariete. Saturno vi costringerà a un'attesa che all'inizio vi infastidirà molto, poi si rivelerà benefica perché vi aiuterà a chiarire un antipatico malinteso. Dall'Ariete al Toro, grazie a Urano complice, le cose in campo affettivo andranno per il meglio, feeling insolito con una persona incontrata in modo imprevisto, troverete anche nuove amicizie stimolanti ed eccitanti. Dal Toro ai Gemelli, nell'attività con Marte e Saturno che tifano per voi otterrete ottimi risultati se punterete sullo spirito di gruppo e collaborerete attivamente. Dai Gemelli al Cancro, giorno che vi sorride nel segno amico dei Pesci e anche Giove, così potrete trascorrere la giornata facendo gli acquisti proficui o affari vantaggiosi, sintonia di desideri e di intenti con la persona amata. Dal Cancro al Leone, Saturno opposto continua a far sentire la sua influenza, creando qualche malumore, frenandovi e mettendovi via via qualche bastone fra le ruote. Attenzione, tenacia nel portare avanti delle scelte importanti. Da Leone alla Vergine, la contrastante opposizione di Giove dal segno dei Pesci prospetta diverse spese, uscite impreviste e eventi straordinari. Occhio al portafoglio in questo periodo. Bilancia, con Mercurio al vostro cielo, scambi di opinioni, di libri, di oggetti con un amico, vi ritroverete anche a progettare un viaggio culturale insieme. Scorpione,

0: l'ingresso di Giove nel segno amico dei pesci darà inizio a un periodo con una confortante situazione finanziaria che farà tirare un sospiro di sollievo. Sagittario, ringraziate la Luna in Sagittario se stila Saturno, se sarete bravi a dipanare il filo di una matassa di un affare familiare antipatico e anche fastidioso, ascolterete con attenzione ciò che vi dirà il partner. Capricorno, Venere e Giove vi sono solidali e vi elargiscono simpatia, bellezza e benessere. Un incontro amoroso ha ottima probabilità di durata. Acquario, la Luna in Sagittario se stila Saturno riuscirà a farvi amalgamare al meglio la fantasia con il senso, ottenendo un ottimo risultato. Concludiamo la squadra di oggi con i pesci. L'entrata di Giove nel segno lascia prevedere vincita al gioco, speculazioni azzeccate, insomma vi fa sentire economicamente al sicuro, una promozione professionale, che soddisfazione per voi. Bene, tutto anche questo mercoledì 8 luglio 2026 Radio Formia, all'appuntamento con l'esoroscopo. Oggi la chiesa ricorda Sant'Aquila, Santa Priscilla e San Pancrazio. Il sole già è sorto alle 5.42, tramonterà alle 21.13, la luna calante si leverà a mezzanotte 36, calerà alle 14.42. Noi diamo gli auguri a Donatella Rettore come 71 anni, a Kevin Bacon come 68 anni, a Millo Ventimiglia come 49 anni. Qualche data da ricordare: 1956 viene scalato per la prima volta il Goschenbrück, secondo nel massiccio del Karakorum, tredicesima montagna più alta della Terra. La frase del giorno: nessun uccello vola troppo in alto e vola con le proprie ali. Invece i pensieri di questa mattina sono: a chi nulla tenta nulla riesce, per scoprire la frode comincia dal custode, un buon pensiero vuole pochissime parole. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo mercoledì 8 luglio 2026 Radio Forma, all'appuntamento con l'esoroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata. Ricordo mercato settimanale a Ghedi Scauri, un grazie all'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia, un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: L'estate di Radio Formia stuzzica la tua voglia di musica, tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
3: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: Sono le 9:02.
10: 8 luglio 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda i santi Aquila e Priscilla. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio del giorno, chi troppo vuole nulla stringe, ricorda che imparare ad accontentarsi aiuta a non essere eternamente insoddisfatti e a non perdere quanto già posseduto. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 52 avanti Cristo i soldati romani di Giulio Cesare in un'ansa del fiume Senna fondavano l'insediamento di Lutezia Parisiorum, l'attuale città di Parigi. Nel 1283, vincendo la battaglia davanti al Porto Grande, le milizie siculo-aragonesi sottraevano a Napoli il controllo sull'arcipelago di Malta. Nel 1797 veniva emanata la Costituzione della Repubblica Cisalpina, proclamata il 29 giugno con capitale a Milano. E nel 1904 l'Italia varava la legge 407 sull'istruzione pubblica, che estendeva al 12° anno di età e al corso elementare superiore l'obbligo scolastico, mentre nei comuni con più di 4.000 abitanti istituiva la quinta e la sesta classe. Nel 1978 Sandro Pertini veniva eletto 7° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1982 due reti di Paolo Rossi contro la Polonia valevano all'Italia l'accesso alla finale dei mondiali di calcio di Spagna. Nel 1994 si apriva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati al mondo, vertice che in questo stesso giorno del 2009 si teneva all'Aquila anziché alla Maddalena come programmato, come aiuto al rilancio della zona dopo il terremoto che l'aveva duramente colpita in aprile. 10 anni fa, nel 2016, la stilista Maria Grazia Chiuri diventava la prima donna ad assumere la direzione creativa della casa di moda Christian Dior. E nel 2021, testa d'orso, un piccolo disegno di Leonardo da Vinci di 7 centimetri, veniva venduto all'asta a Londra per 10 milioni e 300 mila euro. Sono nati l'8 luglio, nel 1593 la pittrice Artemisia Gentileschi, nel 1831 il farmacista e inventore della Coca-Cola John Pemberton, nel 1932 la cantante vincitrice del Festival di Sanremo 1956 Franca Raimondi, nel 1948 la paroliera e scrittrice Carla Vistarini e nel 1951 l'attrice premio Oscar Angelica Houston. Nascevano oggi anche la cantante Rettore nel 1955, l'attore e comico Massimiliano Cavallari nel 1963, il pianista Andrea Lucchesini nel 1965, l'autore e cantante Beck nel 1970, il calciatore Cristian Abbiati nel 1977 e l'ostacolista Emanuele Abate, nato in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per l'8 luglio 2026, mentre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Se lo volete, l'appuntamento è per domani, intanto un saluto da Francesco Cataldo.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto. Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi, cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
7: Hit Parade.
8: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
9: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia. Io sono Gianni insieme a Lottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Oggi ascolteremo le canzoni che erano in classifica la seconda settimana del mese di luglio dell'anno 1993. Non ci sono nuove entrate ma solo qualche cambio di posizione, allora andiamo in ordine ascoltando chi c'è nella casella numero 10. Sei un mito di 883.

Posizione numero 10 per gli 883 con la loro Sei un mito. Invece al numero 9 troviamo People Have the Power, i Bliss Team.

stessa posizione della scorsa settimana alla numero 9 per i Bliss Team con la loro People Have the Power, mentre alla numero 8 questa settimana troviamo Can You Forgive i Pet Shop Boys.

guadagna due posizioni dalla numero 10 alla numero 8 il brano dei Pet Shop Boys, Can You Forgive Her? E continuando a scalare la nostra classifica, troviamo nella casella numero 7 gli FPI Project con la loro Come On.

Erano dunque gli FPI Project con la loro Come On Do It alla posizione numero 7. Invece alla numero 6 questa settimana c'è More and More, Capitan Hollywood Project.

0: Era dunque Captain Oilwood Project con la sua More and More al numero 6 della nostra classifica. E dopo questa canzone vi ricordo che Radio Formia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. E vi stiamo riproponendo le canzoni che erano in classifica la seconda settimana del mese di luglio dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. Il battito animale a Raffa.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere.

Sono due le posizioni guadagnate dalla numero 7 alla numero 5 per il brano di Raff, Il battito animale. E siamo arrivati ad ascoltare la canzone che si trova alla posizione numero 4.

casella numero 4 della nostra classifica, occupata questa settimana dal brano di Tina Turner, I Don't Know What a Fate. E con questa canzone finisce la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità e poi ritorniamo ancora insieme per ascoltare la seconda parte, con le canzoni che si trovano nei primi 3 posti della nostra classifica. A tra poco!

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: E Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
6: Hit Parade.
7: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
8: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. Nord, sud, ovest, est di 883.

numero 3, occupato questa settimana dagli 883 con la loro nord-sud-ovest-est. Invece al numero 2 c'è What is Love? What is Love? The Other Way.

erano gli Hathaway con la loro What is Love, stabili alla posizione numero 2. Come stabile è anche il brano che troviamo al numero 1 della nostra classifica, All That She Wants.

0: Continua ad essere ancora il brano più gettonato e dunque la nostra canzone regina, All That She Wants, gli Ace of Base. E come sempre con l'ascolto della numero 1 finisce la puntata di oggi. Vi abbiamo fatto ascoltare le 10 canzoni che erano in classifica la seconda settimana del mese di luglio dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30 e replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per Sei un mito, gli 883. Nona, People Have the Power, i Bliss Team. Ottava, Can You Forgive Pet Shop Boys. Settima, Come On Do It, FPI Project. Sesta, More and More, Capitan Hollywood Project. Quinta, Il Battito Animale, Raff. Quarta, I Don't Know Wanna Fate, Tina Turner. Terza, Nord Sud Ovest Est, gli 883. Seconda, What Is Love, gli Hathaway. E prima, All That She Wants, gli Ace of Base. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centola che mi aiuta come fonico e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Hit Parade.
3: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Apriamo con un incidente sulla 1 Roma-Napoli, code tra Pontecorvo e Ceprano verso Napoli. Rimaniamo in provincia di Frosinone, rallentamenti sulla Monte Lepini tra Valle Fioretta e Frosinone, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Casilina. Andiamo in provincia di Latina, code a Borgo Piave in tutte le strade che convergono al Largo Angiolillo. A Latina, nel centro città, si rallenta in viale 21 Aprile, via dello Statuto e via Carlo Romagnoli. Code sulla Monte Lepini all'intersezione con l'Appia. Code che interessano anche la via Pontina all'altezza di Aprilia in direzione Latina e a Borgo Isonzo nei due sensi di marcia. Da Francesca Chiavenda, Assel Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a seguire la campagna di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 2018 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto. Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Sbanda un bus urbano sulla strada provinciale per Castelnuovo e, sfondando il muretto di protezione sulla destra, precipita con un volo di 3 metri in un terreno sottostante, ribaltandosi. Il violento impatto col suolo provoca la morte istantanea di un passeggero di 88 anni, Gimignano Filosa, di Trivio, ed il ferimento del conducente del mezzo e di un altro passeggero, entrambi ricoverati all'ospedale Dono Svizzo di Formia per fratture e contusioni varie, comunque non gravi. È accaduto ieri mattina alle 6:15 al chilometro 6700 della strada provinciale che da Formia conduce verso la frazione collinare di Castelnuovo, all'altezza della contrada Cinzio. Era la prima corsa mattutina del bus urbano dell'ATP, guidato da GT 57 anni di Itri. Il mezzo aveva appena superato una curva immettendosi sul rettilineo quando, per cause le quali sta conducendo accertamenti la polstrada, l'autista ha improvvisamente perso il controllo del mezzo che, sbandando sulla destra, ha sfondato il muretto di protezione precipitando in un terreno sottostante, ribaltandosi completamente. Uno dei passeggeri, Gimignano Filosa, un pensionato di 88 anni della vicina frazione di Trivio, è rimasto schiacciato all'interno del bus, decedendo all'istante. Sul luogo del tragico incidente sono sopraggiunti poco dopo l'ambulanza del 118, la polizia stradale, i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e la polizia provinciale. Sono scattati i primi soccorsi, ma per il pensionato non c'è stato purtroppo nulla da fare. Il conducente del bus urbano e un passeggero di 67 anni di Formia sono stati estratti dalla miele del bus e accompagnati in ambulanza all'ospedale Dono Svizzero. Il passeggero, dopo le cure sanitari per alcune microfratture e scoriazioni, è stato dimesso nel primo pomeriggio con una prognosi di 20 giorni e invece rimasto momentaneamente in ospedale con una prognosi di 30 giorni per fratture e contusioni multiple. Il conducente del bus avrebbe accusato un malore pochi attimi prima dell'incidente. La sua posizione è comunque al vaglio della polizia stradale. La tragica morte di Gimignano Filosa, cosa, da tutti conosciuto come Gimino, ha suscitato profondo cordoglio, soprattutto nella sua Trivio, dove per anni ha lavorato come operaio nell'edilizia, alternando la passione per la campagna. E ieri mattina, come faceva sempre, stava recandosi sul bus al suo piccolo podere, in località Piloni, dove purtroppo non è mai arrivato. Da anni partecipava spesso alle attività del centro socioculturale di Trivio, il cui presidente, Luigi Saraniero, nell'esprimere il cordoglio ai figli del pensionato, Giancarlo e Sofia, ha formulato un ricordo commosso di Gimino, una persona stimata ed amata da tutta la comunità triviese. Il centro socioculturale e la comunità tutta, ha aggiunto il presidente Saraniero, perdono un grande punto di riferimento. Lo ricordiamo oggi come un uomo fortemente legato alle tradizioni, soprattutto a quella dell'accensione del ceppo di Natale in piazza, che ha fatto in modo che questa venisse tramandata fino ad oggi. I funerali si svolgeranno domani alle 10 nella chiesa di Sant'Andrea a Trivio. Nuova serie di controlli dei carabinieri del NAS di Latina per la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica. Le verifiche hanno interessato il territorio provinciale e si sono concentrate su attività di somministrazione, produzione e stoccaggio di alimenti. In alcuni casi sono state riscontrate gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie. Il bilancio complessivo delle ultime operazioni parla di 2 attività commerciali sospese e chiuse temporaneamente. I provvedimenti sono scattati a causa di gravi carenze strutturali e igieniche. Nel corso dei controlli, i militari hanno inoltre sottratto al consumo e avviato alla distruzione circa 1.500 kg di prodotti alimentari irregolari e ritenuti a rischio di contaminazione. Le sanzioni amministrative elevate ammontano complessivamente a 4.000 euro. In una nota località costiera della provincia, il controllo del NAS ha riguardato il ristorante annesso ad uno stabilimento balneare. Durante l'ispezione, i militari hanno rinvenuto circa 40 kg di prodotti ittici privi di documentazione sulla tracciabilità. La merce, secondo quanto accertato, era inoltre stoccata in violazione delle procedure di autocontrollo previste in particolare per quanto riguarda i protocolli obbligatori di abbattimento termico. I prodotti ittici sono stati immediatamente distrutti in autocontrollo dal responsabile dell'attività e al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa di 2.000 euro. Uno degli interventi più gravi ha riguardato un'attività di pasticceria e pizzeria da sporto in un comune dell'entroterra pontino. Il controllo effettuato insieme al personale dell'ASL ha fatto emergere una massiccia infestazione di blatte vive all'interno dei locali. Sono state riscontrate anche mosche e formiche favorite dall'assenza di barriere protettive o reti antinfestanti su porte e finestre comunicanti con l'esterno. Nel laboratorio, inoltre, nei servizi igienici mancavano impianti di areazione forzata e le pareti presentavano piastrelle divelte ed ingiallimenti. Teglie e carrelli utilizzati per le lavorazioni sono risultati obsoleti, usurati e pesantemente incrostati di sporcizie e residui di impasti precedenti. Sono emerse anche carenze nella gestione documentale con l'assenza di procedure per rintracciabilità, ritiro dei prodotti non conformi e lotta agli infestanti. Per evitare rischi immediati, l'ASL ha disposto la sospensione immediata dell'attività. Sono stati distrutti circa 14 quintali di materie prime e prodotti finiti. Al titolare è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.000 euro e un secondo provvedimento di chiusura ha riguardato un ristorante etnico situato in un altro comune della costa. Gli ispettori del NAS hanno documentato condizioni igieniche giudicate pessime. Nel magazzino alimenti è stata accertata anche la presenza di un volatile vivo. Il locale presentava sporcizia diffusa sopra e sotto le attrezzature. È stata riscontrata anche la mancata attivazione di un idoneo impianto di areazione. Gli operatori dell'ASL, allertati dai carabinieri, hanno disposto l'immediata sospensione dell'attività commerciale. È stata elevata in questo caso una sanzione di 1.000 euro. Una giornata di disagi sulla tratta Formia-Ponza, servita dalla motonave Quirino. L'unità è entrata in servizio nel 1979. Un errore umano ha provocato il coinvolgimento di un corpo morto di ormeggio nelle eliche della nave, impedendo la regolare partenza dal porto di Formia. Il Quirino è salpato con un forte ritardo che non è stato recuperato durante la navigazione. Il rientro a Formia, previsto alle 20.45, è avvenuto soltanto intorno alle 23, con oltre 2 ore di ritardo e pesanti disagi per chi doveva proseguire il viaggio o aveva impegni già programmati. E anche nella giornata di ieri si è ripetuta la stessa odissea con nuovi ritardi e ulteriori disagi per residenti e turisti. riapre il mausoleo di Lucio Murazio Flanco con servizio di navetta, l'imponente monumento circolare del primo secolo a.C. che dall'alto di sui 160 metri sul Monte Orlando domina e caratterizza l'orizzonte di Gaeta, restaurato meticolosamente per salvaguardare l'integrità dell'antica struttura in opera ridicolata. Visitatori e turisti potranno usufruire di un comodo servizio di navetta turistica che collegherà il centro direttamente con il promontorio. Le corse saranno attive nei mesi di luglio, agosto e settembre, esclusivamente nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Gli orari di servizio copriranno sia la fascia mattutina dalle 9 alle 13, sia quella pomeridiana dalle 17 alle 20. Il mezzo partirà da via Lucio Murazio Flanco, proprio nei pressi del bar Chiar di Luna, al costo di 2 euro a biglietto. Chi preferisce unire la cultura alla natura potrà comunque raggiungere il sito a piedi, percorrendo i sentieri segnalati che partono dal borgo medievale di Gaeta attraverso il parco regionale di Monte Orlando. Per qualsiasi informazione o prenotazione è possibile contattare il numero 320 03 80 413 oppure scrivere alla mail info@prolocogaeta.it. Il sindaco Cristian Leccese ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto. Restituire alla nostra comunità il mausoleo di Lucio Murazio Flanco in questa veste rinnovata, ha affermato il sindaco, è un'emozione immensa e un vero atto d'amore verso la nostra storia. Non stiamo semplicemente riaprendo un sito archeologico, ma stiamo ridando slancio ad un simbolo che posiziona Gaeta tra i protagonisti della cultura nazionale. 4 giorni dedicati alle tradizioni, alla cultura e all'inclusione al centro commerciale Itaca di Formia con Itaca Global Folk, musica, danze popolari, artigianato, sapore del territorio e momenti di approfondimento sui temi dell'ambiente e della inclusione. L'evento è promosso dal centro commerciale Itaca in collaborazione con il Parco regionale dei Monti Aurunci. Il via domani alle 17.30 con la cerimonia inaugurale alla presenza del presidente del Parco dei Monti Aurunci, Vincenzo Fedele, del direttore del centro commerciale Itaca Nicola Luciano ed un esperto che interverrà sui temi dell'ambiente e dell'inclusione. Il pubblico potrà quindi assistere all'esibizione degli sbandieratori e tre torri della città di Minturno e dell'associazione folclorica Le Tradizioni. Venerdì 10 sarà dedicato al folklore internazionale con la partecipazione di 4 gruppi folk stranieri, mentre sabato si alterneranno sul palco 2 gruppi folk provenienti dall'estero e il gruppo minturnese I Giullari. Domenica la conclusione con la giornata dedicata all'artigianato locale, alle 11 laboratorio di uncinetto, alle 18 laboratorio di ceramica e di realizzazione di candele, pensati per valorizzare antichi mestieri e il patrimonio di conoscenze del territorio. Per tutta la durata dell'evento i visitatori potranno inoltre degustare una selezione di prodotti tipici locali, completando un percorso che unisce cultura, tradizioni e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche. Questa sera si conclude a Maranua, sotto la Torre Caetani, la settimana del teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Il Setaccio. Complesso bandistico Umberto Scipione Città di Formia, protagonista della serata con un concerto, e a seguire la premiazione delle compagnie teatrali che hanno partecipato all'evento. Stamane alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione Nicola Luciano, direttore del centro Itaca di Formia, che parlerà di Itaca Global Folk, e un esponente dell'amministrazione comunale di Formia per illustrare il programma delle manifestazioni estive del comune.
3: Radio Formia informa.
2: Dopo aver giocato una grande stagione con la NBT Latina in Serie C di basket, con una media di circa 17 punti, la forte ala gaetana Francesco Valente, classe 2000, sarebbe pronta al salto di categoria nelle file della Provo Basket Marigliano 2003, squadra campana, e dal 2023 tra le protagoniste della B2. L'accordo tra le due parti sembra sia in dirittura d'arrivo. C'è la forte volontà del giocatore gaetano, ex era portata 5 Gaeta, di salire di livello dopo le ottime prestazioni fornite in Serie C con la NBT Latina. È tutto per oggi, grazie per averci seguito, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Yaya e Sira conducono Rumore. Un programma di Radio Formia.

0: E buongiorno, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, come ogni mercoledì, sempre sulle frequenze di Radio Formia per il programma Rumore. Oggi sarò sola perché sì, la Beata lei sta in ferie, per cui e ho con me un validissimo esponente, nonché vice sindaco del comune di Formia, Giovanni Valerio. Buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a tutti quanti. Dunque, oggi parliamo un attimo per capire cosa, ne avevamo già parlato qualche tempo fa, che stavate organizzando un programma estivo, quindi vediamo che cosa quest'estate ci offre il Comune di Formia, perché è importante, in modo che chi non può, in effetti, per questioni, varie questioni economiche, non rimane a Formia, almeno sa che non è che si può tagliare le vene, cioè ci sta da fare, no?
1: Sì, assolutamente sì. A Formia ci sarà la consueta estate formiana, con una serie di eventi organizzati su tutto il territorio cittadino, dal centro cittadino, i lungomari, le frazioni, come ogni anno. E inizieremo nei prossimi giorni con il 18 luglio al Piazzale Guerriero, che si inaugura questo nuovo spazio dopo importanti lavori di riqualificazione sul lungomare di Levante, la festa della bandiera blu. Quindi il 18 luglio siete tutti invitati alle ore 19, partirà dalle ore 19 fino a tarda serata questa festa della bandiera blu, con un tour enogastronomico con il presidente della FE, il dottor Mazza, che verrà qui a Formia, ci onorerà della sua presenza, e una serata insomma di intrattenimento musicale.
0: Scusami, ero un attimo distratta, dove questo?
1: Piazzale Guerriero, lungomare di Giano,
0: okay,
1: sul nuovo spazio, sulla nuova piazza che insomma verrà proprio inaugurata con questa, okay, con questa festa. Ci sarà la consegna della bandiera blu e degli attestati a tutte le attività balneari, quindi a tutti gli stabilimenti balneari che posizioneranno il loro vessillo e i consueti totem e cartelloni.
0: Vogliamo dire una cosa, perché molti dicono ma Formia bandiera blu, ma il mare non è proprio così pulito, non è una questione solo di mare, giusto, la bandiera blu? No, perché molti ci hanno chiamato, mi hanno detto ma
1: la bandiera blu, le acque del territorio, da un recente studio che è stato pubblicato dalla Regione Lazio e dai dati nazionali, le acque del Golfo e soprattutto di Formia sono di altissima qualità, migliorate, sono di altissima qualità. La bandiera blu non è soltanto acqua pulita, mare pulito, ma sono una serie di standard richiesti dalla FE. La FE è un organismo internazionale che ha sede a Copenaghen, quindi la commissione che valuta questi dati, che valuta appunto le cose che vengono presentate dalle città in termini di progettualità, in termini di ecosostenibilità ambientale, di infrastrutture e di sviluppo territoriale, vengono valutate preventivamente da Roma e poi filtrate a Copenaghen. Quindi è una commissione internazionale, perché ricordo che il vessillo della bandiera blu sventola su circa 340 località italiane, ma soprattutto è una bandiera internazionale che sventola su tutte le spiagge del mondo.
0: Bene, vabbè, quindi hanno anche delle, cioè non è solo l'acqua, ma
1: non è solo l'acqua, ma
0: anche la, come i servizi che si danno ai cittadini,
1: esatto,
0: giusto?
1: Esatto. Infatti il turista soprattutto quello straniero, attento a queste tematiche, conosce la bandiera blu, viene garantito dalla bandiera blu quando si trova in una città turistica, quindi chiede proprio se quella città
0: è
1: bandiera blu.
0: Quali sono questi elementi che diciamo richiedono la bandiera blu?
1: Ma sono
0: tantissimi, vabbè, diciamo quelli più,
1: tantissimi,
0: diciamo,
1: elementi, insomma, gli elementi infrastrutturali, qualità delle acque, qualità dell'ambiente, insomma, okay, sono opere pubbliche, opere che si realizzano e che si realizzeranno nel corso degli anni. Insomma,
0: è una cosa che è già una cosa
1: complessa,
0: positiva esserci dentro, quindi già
1: e per il
0: cosa,
1: secondo anno consecutivo non è facile, quindi, insomma, il primo anno potrebbe essere proprio un caso, il secondo anno insomma è la cosa più difficile, mantenerla questa bandiera blu.
0: Bene, allora
1: In realtà il primo appuntamento c'è il 16 luglio all'Arena Vitruvio, perché anche quest'anno verrà installato dal 15 luglio al 15 settembre il consueto palco qui a Piazza Aldo Moro.
0: Bellissimo.
1: Perché c'è stato un grande successo, una grande richiesta da parte proprio della cittadinanza, perché creare quello spazio al centro della città significa far vivere la città, i turisti e soprattutto garantire gratuitamente una serie di spettacoli. E quindi il 15 luglio si inizierà, tra pochi giorni uscirà il programma su tutte le pagine social, su tutti i siti, e quindi verrà anche pubblicizzato. Però qualche anteprima voglio darla oggi. Il 16 luglio, scusate, ci sarà questo concerto Verso Sud di Vincenzo Correale, e poi il 17 luglio in Piazza Aldo Moro una sfilata di moda e un concerto della band

0: nell'area archeologica Caposele ci sarà poi il 18 luglio in concomitanza della festa della bandiera blu, Appia Regina Viarum, tra storia, musica e visioni, e quindi un altro concerto. E poi nel borgo di Trivio, Piazza Sant'Andrea, ci sarà il borgo in festa, folklore e gastronomia. Questo qui il 18 luglio, se non erro. O no, il 19 luglio, quindi ci sarà questa.
1: Il luglio bello, già
0: bello, sì, impegnativo. Poi il 20 luglio c'è la presentazione, questa su proposta, insomma, in collaborazione con il Club Napoli del Golfo, Formia Caetano in turno, è stata organizzata la presentazione in sala sicurezza del libro Il genio di Giovanni Falcone di Catello Maresca. Quindi avremo la presenza del magistrato Catello Maresca per la terza volta negli ultimi anni qui in città. E la sera stessa, quindi il 20 luglio, ci sarà il concerto all'area archeologica Caposele della 23esima edizione di Jazz Flirt con Ben Laman Gay Quarter. Quindi inizierà anche la kermesse del Jazz Flirt, che continuerà poi il 24 agosto.
1: Che ormai è una cosa consolidata
0: la 23esima edizione.
1: Esatto, sì, sì.
0: Insomma, ci sarà Daniele Sepe il 24 luglio e il 22 luglio all'Arena Vitruvio un altro concerto dei Saltaran Tour di musica popolare alle 21:30, quindi un'altra bella data. Poi il 25 luglio abbiamo detto teatro classico sempre all'Arena Caposele, e a Piazza Sant'Erasmo alle ore 22 ci sarà la festa di Sant'Anna, oltre alla processione, alla consueta festa di Sant'Anna, il concerto di Manuela Villa a Piazza Sant'Erasmo, e il Piazza Sant'Anna, sempre Piazza Sant'Erasmo, scusate, il 26 luglio invece Napoli Tre Punti a Capo, un tributo a Renzo Arbore.
1: Quindi il 23 abbiamo il concerto con Emanuela Villa, scusami.
0: Il 25 luglio.
1: Manuela Villa. E il 26
0: tributo a Renzo Arbore, tutti e due a Piazza Sant'Erasmo, in occasione della festività di Sant'Anna.
1: Sì, perché il 26 luglio è Sant'Anna, questo me lo ricordo.
0: Esatto. Poi abbiamo il 27 luglio, sempre all'Arena Vitruvio, un concerto di Tommaso Primo, un concerto molto, insomma, suggestivo. E il 29 luglio alle 21:30 il concerto degli Ebanesis. È un altro, insomma, gruppo importante.
1: Partiamo dal presupposto, sono tutti concerti gratuiti,
0: tutti
1: giusto?
0: Gratuiti, assolutamente.
1: Vogliamo rassicurare chi vuole intervenire, chi vuole andare ad ascoltare, sono tutte cose
0: Aldo
1: gratuite.
0: Moro, sono tutti gratuiti, il Festival del Teatro Classico penso sia a pagamento, e Jazz Flirt qualche serata è a pagamento. Poi abbiamo il 31 luglio, 1 agosto e 2 agosto, il Festival del Folklore, qui sempre a Piazza Aldo Moro, che vedrà la presenza anche dei Briganti di Terra Otranto, uno dei gruppi più famosi, insomma, di musica popolare salentina. E il 31 luglio abbiamo invece un concerto al Porticciolo Romano di sassofono e tromba, Domenico Verlucci e Vittorio Iavarone. Poi ci sarà il 3 agosto, sempre a Piazza Aldo Moro, musica e degustazioni con un festival del mare e della musica, e dal 4 all'8 agosto Gianola in festa nel Parco di Curtis, quindi facciamo vivere anche la zona,
1: sì, la zona di
0: Levante,
1: Gianola, sì.
0: Con una serie di musica, intrattenimento, food e mercatini all'interno del Parco di Curtis.
1: Sì.
0: Poi continuerà sempre agosto, il 4 e il 7, il Festival del Teatro Classico, e l'8 agosto Jazz Flirt si sposta invece alla Villa di Mamurra con un concerto suggestivo al tramonto. E a Piazza Sant'Andrea invece ci sarà cura del Centro Socioculturale 35 anni insieme, perché festeggiano i 35 anni, e il Centro Socioculturale di Trivio lì in Piazza Sant'Andrea. E
1: Sant'Andrea a Trivio,
0: sì, Piazza Sant'Andrea a Trivio, ci sarà questa praticamente giornata di festeggiamenti organizzata dall'Associazione Centro Socioculturale di Trivio. A Castelnaurato il 10 agosto avremo Luminas, il consueto progetto a cura di Arti e Mestieri del Golfo, che illumina nella notte di San Lorenzo il Golfo, e poi la consueta processione di San Lorenzo alla chiesa di San

0: Giovanni ci sarà Darsena Fish, che è riuscitissimo, insomma, format proposto dalla Prologo, con degustazioni e spettacolo alla Darsena La Quercia.
1: Poi, sì, l'anno scorso ha avuto molto successo.
0: Sì. Poi abbiamo l'11 agosto, sempre Darsena Fish, e il concerto di il cabaret di Nello Iorio a Piazza Aldo Moro. E il 12 agosto lo spettacolo musicale di Peppe Barra, sempre gratuito per insomma turisti e cittadini. Il 13 agosto Simone Schettino.
1: Simone Schettino, grande comico, bravissimo.
0: Il 14 agosto, editelo voi.
1: Dove?
0: Sempre a Piazza Aldo Moro, tutto Piazza Aldo Moro. Okay. 14 agosto, editelo voi, sempre a Arena Vitruvio e Piazza Aldo Moro. Il 16 agosto Mr. Hyde. Il 17 agosto Peppe Lanzetta and Friends, musica Napolis Metro Band, sempre Arena Vitruvio. 18 agosto Roberto Colella in concerto, sempre all'Arena Vitruvio. E il 19 agosto Ambrogio Sparagna avremo in concerto all'Arena Vitruvio. 20 agosto ulteriore concerto. Il 22 agosto Dez Napoli, una band musicale che ha suonato pochi giorni fa per il Papa Leone. E poi c'è il teatro La Matassa. Il 23 agosto Paolo Caiazzo, poi il 24 agosto all'area archeologica sarà un concerto di musica popolare,
1: sempre Caposele.
0: Poi a fine agosto il Festival dei Teatri Mediterranei nell'area archeologica Caposele e in alcune zone della città, quindi sarà un festival itinerante. E ci saranno poi con le consuete immersioni nella zona antistante la giù alla marina, diciamo le grotte di Sant'Erasmo.
1: Giusto.
0: E poi insomma ci sarà Canta Napoli e Canta Roma il 18 e il 19 settembre, e stiamo cercando di organizzare,
1: insomma arriviamo fino a settembre,
0: come abbiamo fatto l'anno scorso i primi di settembre, il Festival delle Bande Musicali, quella kermesse di 5 giorni con le bande musicali italiane.
1: Molto
0: quindi insomma questo è un programma, una bozza del programma, nel senso perché ci sono anche altri eventi che stiamo inserendo, quindi è
1: un attimo di tregua però. Cioè è tutto pieno, voglio
0: è tutto
1: dire
0: pieno,
1: molto...
0: sì. Dal 15 luglio al 15 settembre saranno due mesi in pieno.
1: Se perdete una cosa, comunque ce ne avete un altro 100 da fare, non è, cioè diciamo oddio come faccio, no, cioè
0: non sicuramente
1: non vi perdete d'animo. Una cosa volevo dire, sa che potrebbe essere bello, visto che fate teatro classico eccetera, perché non lo fate qualche volta alla Villa di Mamurra? Perché lì è tutta una l'ambientazione, tutta una cosa sarebbe bellissimo, so che è complicato, è un po' più complicato farlo, però potrebbe essere una cosa molto suggestiva, molto particolare.
0: Qualche Jazz Flat organizzerà lì un concerto,
1: vedi?
0: Sicuramente da proporre,
1: ovviamente perché... non tutte, ovviamente qualcosa particolarmente magari classico, magari qualcosa... può essere più suggestivo senz'altro,
0: sì.
1: Perché abbiamo una cosa bellissima che è peccato non magari i turisti non lo sanno e non fargliela vedere, in questo può essere unire l'utile al
0: dilettevole. Bisogna organizzarsi.
1: Scusami, è sempre la tomba di Cicerone, che prima si facevano, so che non è del comune di Formia ma c'è tutta una serie di situazioni lì, è ancora bloccata la situazione per le belle arti, giusto?
0: Sì, Ministero della Cultura, sovrintendenza, quindi sono delle autorizzazioni particolari che devono essere rilasciate. Non è semplice, quindi non è un'area.
1: Sembra una cosa veramente sciocca quella, perché nel senso che è una cosa che potrebbe essere utilizzata non solo per fare la visita, diciamo che poi non è enorme, per cui è una cosa piccolina, no, da vedere.
0: Mi trovi d'accordo?
1: No, perché valorizzare queste cose è importante, cioè valorizzare certi siti creando come è stato fatto al Cisternone il presepe qualche anno fa, cioè è una cosa particolare, bella.
0: Assolutamente sì, insomma la tomba di Cicerone purtroppo è un sito archeologico che non viene fruito perché si trova in una zona
1: che è già un po' complicata, nel senso
0: una zona in cui dobbiamo lavorare. Noi stiamo lavorando appunto per verificare, per individuare delle aree parcheggio lì nella zona, sì, perché
1: indubbiamente ha quel problema.
0: Una
1: ci vorrebbero
0: zona,
1: in poche parole, tipo le navette che partono,
0: le navette
1: da
0: sono un'area parcheggio,
1: e
0: sì, quindi è un posto, diciamo, già di per sé difficilmente fruibile,
1: quello senz'altro,
0: e quindi organizzare degli eventi significa oltre all'impatto insomma che ha sul sito, significa insomma da un punto di vista logistico organizzarsi bene per garantire,
1: sì,
0: la sicurezza.
1: Sì, sì, sì, no, immagino.
0: Quindi, però ci organizzeremo insomma finché
1: vale la pena, tra virgolette.
0: Sì, assolutamente sì. Ricordo quando venne Robert Harris anni fa, che rimase incantato dalla suggestione.
1: È peccato, capito? È suggestivo, è particolare, cioè non è una cosa, cioè non vai su un palco normale e ti esibisci, capito? Secondo me è molto suggestivo.
0: È un sito archeologico unico al mondo.
1: Quindi mi sembra pure, cioè non da parte vostra, da parte delle belle arti, cioè
0: fare anche un evento, un due più, eventi all'anno, non
1: esatto,
0: è che deve diventare un'area spettacolo,
1: esatto,
0: perché poi
1: non è nemmeno
0: esatto. Cioè,
1: ma un paio di eventi secondo me potrebbe,
0: di cultura insomma, cioè, di alto profilo,
1: porterebbe il livello più su. Ce le abbiamo queste cose, brutto è un peccato,
0: esatto,
1: non poterle utilizzare per
0: far vivere
1: ancora meglio il turismo della nostra città.
0: Poi una cosa che voglio sottolineare, che abbiamo riqualificato con un progetto che è durato diversi anni, il Cisternone Romano, che adesso è diventata un'area multimediale straordinario all'interno, e quindi invito tutta la cittadinanza a visitarlo, perché è veramente un sito incantevole. E accanto al Cisternone abbiamo creato un altro punto turistico, quindi oltre al punto turistico che si trova qui, che è il primo della regione Lazio, riconosciuto per importanza e per grandezza qui sotto il comune, ne abbiamo aperto un altro a fianco al Cisternone Romano, quindi il secondo punto di informazione turistica nel Cisternone, e un altro punto di informazione turistica lo stiamo aprendo dove c'è il lab vaccinale, ex hub vaccinale,
1: ah, sì, sì,
0: a via degli Orti, via delle Vigne, quindi anche lì ci sarà un altro punto di informazione turistica sulla via Francigena, perché quello è il tracciato
1: è
0: della via Francigena del Sud,
1: sì, sì.
0: Quindi ci stiamo organizzando anche per garantire la presenza di qualcuno sul territorio che possa poi informare.
1: Cisternone pure potrebbe essere bello utilizzarlo per fare qualcosa, però non so, cioè oltre a visitarlo, cioè fare qualche evento particolare,
0: sì,
1: che diventa suggestivo in quel senso. So che ovviamente lì poi ci sono le passerelle, quindi
0: la passerella,
1: l'acqua, le cose, quindi
0: c'è l'acqua, insomma
1: è un po' complicato
0: però qualcosa abbiamo organizzato a Natale, qualche musica, arpa, violino,
1: esatto,
0: qualcosa di leggero è stato fatto all'interno.
1: Perfetto, quindi è molto importante che anche una domanda, non so, comoda, scomoda, non lo so. Si sente parlare dei parcheggi, vogliamo dire che i parcheggi attualmente sono ancora liberi?
0: I parcheggi sì, i parcheggi sono ancora liberi, e quindi i cittadini e i turisti possono fruire gratuitamente di questo servizio, diciamo così, e quindi è anche un motivo in più per accogliere turisti in maniera, penso, per l'ultima estate così libera. Quindi è anche un momento, diciamo, un'offerta turistica diversa.
1: Ok.
0: Perché poi si paga da tutte le parti, quindi sono capitati proprio in questo periodo di transizione, perché poi le procedure burocratiche e amministrative necessitano di tempi che non sono dettati dalla politica, e quindi sono procedure che hanno dei tempi tecnici, e quindi la politica, ecco, vorrebbe intervenire nell'immediato, però la burocrazia poi rallenta queste procedure.
1: Noi abbiamo una burocrazia in Italia che secondo me ingessa un po' tante situazioni.
0: Sì. Leggevo un articolo
1: perché ci vogliono dei tempi biblici per qualsiasi cosa, ed è veramente estenuante. Qualsiasi cosa fai, tempi biblici per tutto.
0: Sì.
1: E non c'è un po' di, cioè le cose non vengono snellite in maniera. No?
0: Però ci sono stati, insomma, da tanti strumenti, il legislatore ha adottato una serie di strumenti che snelliscono alcune procedure, quindi sicuramente siamo nella direzione della insomma che evita queste lungaggini, perché poi ci sono delle, purtroppo delle procedure tecniche che devono essere rispettate, ci sono dei tempi tecnici che devono essere rispettati, gli uffici lavorano ma hanno delle carenze di personale un po' da tutte le parti, insomma in tutte le amministrazioni, in tutte le pubbliche amministrazioni c'è carenza del personale, e quindi anche questo molto spesso rallenta le pratiche. Quindi
1: carenza del personale per...
0: Canese per Ossole, cioè c'è una fuga delle pubbliche amministrazioni. Abbiamo visto che negli anni le pubbliche amministrazioni hanno ridotto di una percentuale drastica le loro presenze, un po' per i pensionamenti, un po' perché lasciano il lavoro nelle pubbliche amministrazioni e vanno verso il privato, e quindi
1: però diciamo è anche una situazione economica comunale, no? Cioè di tutti i comuni.
0: Non parlo di Formia, Gaeto, hanno questa carenza.
1: Quindi hanno ridotto
0: nelle forze dell'ordine, nelle forze armate, nelle pubbliche amministrazioni, un po' da tutte le parti. C'è una fuga dalle pubbliche amministrazioni, quindi capacità assunzionale molto spesso è poca. Quindi i comuni vanno via in 30 e ne possono assumere in 3.
1: Vabbè, quello diciamo che è un po' da tutte le parti, cioè fanno gli esodi personalmente, ne andavano via, dice vabbè facciamo l'esodo, ne vanno via 50 e ne mettiamo 50 nuovi, no, ne vanno via 50 e ne mettiamo via forse 20, 20 forse 20. 20.
0: Sì, è così. No.
1: E poi chi ne fa le conseguenze? Nel mio caso erano i clienti, nel vostro caso il cittadino, ovviamente in tutte le situazioni.
0: Diciamo che è così. E quindi i dipendenti del comune che ci sono fanno i salti mortali, insomma sono sempre presenti e lavorano.
1: Però pure loro devono andare in ferie.
0: Però insomma anche loro hanno i loro diritti esercitare.
1: Bene, allora vogliamo ricordare solo i primi due appuntamenti.
0: Sì, allora, i primi due appuntamenti. Allora, innanzitutto dal 1 luglio all'8 luglio c'è stato, e oggi è l'ultima serata, quindi vi invito ad andare al Festival del Teatro Amatoriale di Maranola, che è giunto alla 30ª edizione. Okay. Quindi è una kermesse che in queste sere ha lietato
1: a Maranola
0: sotto la torre di Maranola.
1: Perfetto.
0: Quindi questa ci sarà stasera la serata conclusiva. Poi il 16 luglio Arena Vitruvio, Piazza Aldo Moro, ore 21, verso sud, concerto di Vincenzo Correale. Quindi dal 16 luglio si partirà l'estate.
1: Ok, quindi poi gli appuntamenti. In modo che abbiamo dato le prime due, poi noi ovviamente nei nostri giornali radio diremo tutte le manifestazioni che fate. Bravo.
0: Lascio un piccolo adesso, però partiremo con la comunicazione e lo comunicheremo insomma alla cittadinanza a stretto giro.
1: Perfetto. Allora io ti ringrazio
0: sempre per la disponibilità, anche perché questo è un momento di informazione. È anche un momento insomma per far conoscere.
1: Perché
0: Radio Forme è un'istituzione insomma della città.
1: Ricordatevelo, va bene. Sì. Grazie al vice sindaco Giovanni Valerio. Adesso
0: grazie
1: un attimo
0: a te, buona giornata
1: di
0: a tutti.
1: Pubblicità e poi ritorniamo.
2: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia.

0: persone.
1: E allora eccoci di nuovo insieme, dunque di nuovo insieme abbiamo adesso con noi il direttore di Itaca, Nicola Luciano. Buongiorno Nicola.
2: Sì, buongiorno a voi.
1: Buongiorno.
2: Grazie dell'invito.
1: Ma che è sempre un piacere avervi con noi, perché oltretutto stai facendo, anche tu stai organizzando una bellissima estate al centro Itaca, quindi signori.
2: Sì,
1: allora, drizzate le orecchie, come si suol dire.
2: Sì, devo dire che quest'anno è un'estate particolare. Innanzitutto abbiamo attrezzato uno spazio esterno dove c'è il ristorante lato Monti del centro commerciale. Abbiamo fatto un'arena cinematografica a tutti gli effetti, quindi c'è ogni domenica sera c'è la programmazione di un film importante.
1: Sì, infatti noi stiamo dicendo i film che ci sono tutti.
2: Esatto. E prima ancora abbiamo delle band musicali locali che intrattengono i tanti visitatori, e poi c'è anche un angolo cocktail che abbiamo messo a disposizione con dei cocktail buonissimi a dei prezzi super convenienti.
1: Quindi tranquillamente potete andare al centro Itaca e passare la giornata
2: tutte le domeniche, esatto, sera al tramonto, quindi sia di luglio, del mese di luglio, che il mese di agosto vi aspettiamo numerosi. Devo dire che poi invece un altro evento molto importante che quest'anno si ripete in maniera un po' più amplificata, quindi più importante, è Itaca Folk. Itaca Folk è un evento dedicato al folklore, come dice il titolo dell'evento stesso. Infatti ospiteremo all'interno del centro commerciale ospiteremo diversi stand di artigiani locali che proporranno alla clientela non solo prodotti tipici del territorio, ma anche arte, per esempio l'artigianato, l'uncinetto, tutta una serie di cose. E contemporaneamente avremo degli spettacoli che sono molto importanti, perché infatti non solo dai gruppi folk locali, ma avremo dei gruppi folk internazionali. Saranno in particolare quattro gruppi folk provenienti dal Messico, Timor Est, dalla Slovenia e poi italiani, che si incontreranno e quindi faranno danze, musiche e faranno delle feste incredibili. Queste feste non sono feste di per sé, ma sono a testimonianza proprio di quello che il territorio può offrire e dell'accoglienza che il territorio fa verso tutto il resto del mondo. È un modo per incrociare la cultura. Questo evento lo facciamo tra l'altro in collaborazione col Parco dei Monti Erungi, con l'occasione per ringraziare il suo presidente e tutto lo staff. E in particolare noi giovedì alle 18, che all'inizio di questo evento, avremo anche come ospite il presidente stesso, e da lì partirà la manifestazione che durerà 4 giorni. Quindi inizieremo
1: dal 9 luglio al 12 luglio, dalle ore 18, giusto?
2: Esatto, inizierà da giovedì 10 luglio e finirà il 13 luglio, in realtà dalle 18 tutti i giorni. Quindi saranno serate dedicate al folklore, al buon cibo locale e all'artigianato locale, che intendiamo in questo modo promuovere e far conoscere tanti turisti presenti nella nostra zona, in particolare nel centro commerciale Itaca.
1: Quindi voglio dire, avete l'opportunità oltretutto di non avere il problema del parcheggio, che anche quella ha il suo grande perché, quindi potete parcheggiare, entrare al centro Itaca e certo, divertirvi con spettacoli musicali. Ci abbiamo gli sbandieratori, giusto? Laboratori artigianali.
2: Abbiamo gli sbandieratori. Abbiamo gruppi locali, come dicevo,
1: esatto, non è male la degustazione, diciamo,
2: per niente proprio, perché i nostri prodotti territoriali sono veramente un'eccellenza.
1: Ci puoi dare un cenno di chi, diciamo, di chi ci sarà, come diciamo?
2: Guarda, ci saranno sicuramente dolci, ci sarà del miele, ci saranno la parte invece di salumi, di formaggi, quindi c'è un po' di tutto, per tutti i gusti, sia dolce che salato. Quindi veramente sarà l'occasione per assaggiare un po' anche il nostro territorio, oltre che viverlo.
1: Allora, questo Itaca Global Folk, questo diciamo questo titolo, no? Questo Global Folk, perché racchiude tutto? anche abbiamo detto
2: perché siamo tutti quanti figli dello stesso mondo, ognuno di noi ha la propria cultura che è fatta di sfumature, ma tutti quanti insieme possiamo esprimere qualcosa di ancora più bello che ciascuno di noi singolarmente. Quindi è anche un invito a, come dire, a fare comunità, a stare insieme. E noi lo facciamo sempre nei nostri eventi, cerchiamo di far divertire la gente, in questo caso di farli ballare, degustare, mangiare, ma soprattutto vogliamo lasciare un'experience, vogliamo lasciare l'idea che si è costruito qualcosa insieme, e questo noi ci teniamo tantissimo, e questo evento è uno di quegli eventi che va in quel solco lì.
1: Certo, quindi non solo centro commerciale, ma anche eventi, e è un modo per stare insieme, non solo.
2: Esatto.
1: Giusto,
2: esatto. Vedere anche gente che viene, per esempio, come dicevo prima, gruppi dal Messico piuttosto che da Timor Est, che sono paesi abbastanza lontani,
1: esatto.
2: E quindi cogliere quello che sono le loro specificità, le loro culture, la loro bellezza, e questo è sicuramente, credo, un modo anche per ciascuno di noi per arricchirci, e noi d'altro canto trasmettere tutto quello che è il nostro valore, la nostra ricchezza, il nostro territorio, il meglio che può esprimere, che esprime veramente tanto poi dall'altro. Quindi veramente è un bel momento per stare insieme, credo.
1: Certo, questo senz'altro. Quindi dal 9 al 12 luglio cioè abbiamo questo, esatto, questa bella manifestazione, che io direi che, siccome abbraccia tante situazioni, cioè dallo spettacolo alla degustazione dei prodotti locali ai laboratori artigianali, è una cosa che abbraccia tutto, quindi potete tranquillamente trovare il vostro interesse maggiore, diciamo, no? Cioè chi piace più una cosa, quindi.
2: Ma sì, io penso veramente come dire, è un po' per tutti, perché per adulti, bambini, in quanto c'è la musica, ma ci sono gli sbandieratori, quindi c'è lo spettacolo, ma c'è anche la degustazione, quindi per chi si vuole intrattenere, per la famiglia, può essere il modo per passare veramente del tempo in maniera fantastica.
1: Esatto.
2: Con un ottimo ricordo poi del centro commerciale Itaca.
1: E poi fuori anche, io ho visto i gonfiabili, le cose, per quindi i bambini
2: che offre tanti altri servizi di intrattenimento, e quindi non è solo shopping, chiaramente anche quello è importante, perché
1: certo,
2: siamo in periodo di saldi,
1: ecco,
2: e quindi con ottime offerte da parte dei negozi, ma c'è veramente la voglia di, come dire, di accogliere tutti nella nostra location nel modo migliore che c'è possibile.
1: Posso dire una cosa, che sarà pure, state pure freschi, diciamolo, questa cosa.
2: Sì.
1: Perché no, si boccheggia, e quindi dice sì, lì stiamo anche un po' freschi, quindi c'è anche un motivo in più, diciamo, no?
2: Assolutamente sì, chiaramente anche quello fa parte dell'accoglienza, di rendere il centro sempre più attrezzato, fresco, quindi
1: sì,
2: veramente
1: io ogni
2: pensiamo,
1: volta che vado, obiettivamente,
2: pensiamo che chi venga da noi stia bene, cerchiamo di farlo stare al meglio possibile.
1: Sì, infatti ogni volta che entro dico sto
2: sì,
1: un altro
2: soprattutto
1: po',
2: in questi
1: sto
2: giorni,
1: altro...
2: adesso inizia la seconda ondata di caldo, quindi penso che da noi sia un buon ritiro veramente, in cui potersi rinfrescare e stare in ottima compagnia.
1: E certo, poi c'avete quei bei, diciamo, posti con i giardini, diciamo, per cui è molto curato, diciamo.
2: Sì,
1: come
2: c'è un bel parco giochi per bambini che abbiamo attrezzato quest'anno in maniera ancora più importante, con macchinine all'interno, scivoli, quindi c'è veramente di tutto per passare una fantastica giornata al centro commerciale Itaca qui a Formia.
1: Perfetto. E vogliamo dire, allora, abbiamo anche abbiamo detto l'arena, per cui ogni domenica c'è la programmazione di un film. Il 12 luglio abbiamo Quo Vado, cioè
2: sì,
1: un film
2: noi
1: che
2: noi
1: ha avuto un sacco di successo.
2: Abbiamo messo dei film di grande successo, pensati soprattutto per la famiglia, in modo tale che la famiglia possa passare una sera a costo zero, quindi è chiaramente tutto gratuito, si rilassa, guarda un bel film, ascolta un po' di musica, perché prima del film, come dicevo, c'è una band musicale che fa intrattenimento, si gode il tramonto qui a Itaca, si gode le belle serate all'aperto al centro commerciale, qui all'esterno, di fronte ci sono i nostri locali che c'è il nostro Mac Drive, il McDonald's, c'è c'è sale olio, ci sono i tanti ristoranti, bar, quindi può tranquillamente, come dire, passare una bella serata senza spendere soldi se vuole, o se no semplicemente mangiando o bevendo qualcosa, e quindi abbiamo cercato di come dire, di aggiungere una piazza al territorio, che è la piazza Itaca del Cinerena, offrendo un servizio che, per la verità, c'è stata già la prima, che ha avuto un grosso successo, e quindi
1: sì,
2: siamo
1: molto
2: contenti.
1: Il 5 luglio c'è stata la prima Spider-Man. Il 5 luglio c'è stata la proiezione di Spider-Man, giusto?
2: Sì, tra l'altro è stata la posizione di Spider-Man, aggiungiamo sempre delle chicche, delle sorprese per i clienti. In quell'occasione è venuto Spider-Man, quindi un costumista chiaramente, certo, di Spider-Man, che ha intrattenuto i tanti presenti e soprattutto i bambini certo, creando un momento di sorpresa indimenticabile, e chiaramente ce ne saranno altre nel corso delle prossime manifestazioni domenicali cinematografiche.
1: Ok, quindi allora il 12 luglio abbiamo Quo Vado, quindi Checco Zalone, giusto?
2: Sì, giustissimo.
1: Quindi poi il 19 luglio avremo Cocò,
2: o vediamo, magari qui ci stiamo ragionando sopra, ci potrebbe essere anche la finale della Coppa del Mondo di calcio. Adesso
1: ecco.
2: Perché coincide, magari.
1: Non diamo false informazioni.
2: All'evento sportivo, sì.
1: Certo, la Coppa è la finale.
2: Quindi, e credo che sia un bel momento di aggregazione all'aperto
1: per gli appassionati di calcio, indubbiamente. Anche se non c'è l'Italia, diciamo questa cosa.
2: Purtroppo ormai è una triste abitudine.
1: Mamma mia, sono proprio avvilita per questa cosa. Vabbè. Allora avvisateci, così noi possiamo avvisare i nostri radioascoltatori, perché dando appunto la notizia che dei film in programma, almeno loro sanno, magari vanno lì per vedere un film, magari sono felici mariti, ma non le mogli, magari.
2: Esatto. Poi il resto della programmazione prosegue come da programma.
1: Il 26 luglio abbiamo Lo Hobbit, e quindi il 2 agosto Sole a Catinelle di nuovo Cozzalone, il 9 agosto abbiamo Avatar, Fuoco e Cenere.
2: Esatto.
1: E poi il 16 luglio abbiamo Inside Out.
2: Esatto.
1: Il 16 agosto, Inside Out, non so se ho detto luglio o agosto, per questo 16 agosto Inside
2: Out.
1: Ok. E il 23 agosto Adaline. Adaline, l'eterna giovinezza. Sì. E il 30 agosto Inside Out 2.
2: Quindi una serie di film di grosso successo, pensato, come dicevo prima, per la famiglia.
1: Quindi dalle ore 21 ci sono le proiezioni, quindi gratuite, signori, sono gratuite, quindi potete tranquillamente andare e passare una bella serata e vedere un bel film e stare tranquilli, poi mangiare anche qualcosa a dei prezzi anche, diciamo, non così esosi, quindi noi dobbiamo pensare sempre, c'è chi può, chi non può, chi ha una famiglia grande, perché oggi come oggi, signori, cioè io ho notato, andare in pizzeria oggi come oggi in quattro persone diventa
2: impegnativo.
1: Uno dice mangiamo una pizza, insomma bisogna vedere, ci sono pizze e pizze, indubbiamente. Bene,
2: noi cerchiamo di tenere anche i prezzi bassi con dei prodotti di ottimi
1: d'eccellenza. Allora, scusami Nicola, volevo ritornare a Itaca Global Folk, che culture di movimento in movimento, che è dal 19 al 12 luglio, quindi diciamo che domani c'è l'inaugurazione, giusto?
2: L'inaugurazione in realtà domani inizia, l'inaugurazione ce l'abbiamo giovedì, domani alle 18, sarà presente il presidente, come dicevo, del Parco dei Monti Aurunci, che ci onorerà della sua presenza, e presenteremo insieme un po' quello che è l'inizio dell'evento, affinché poi si andrà a svolgere nei giorni seguenti fino al 12 in realtà.
1: Quindi voglio dire, perfetto, ci sono diverse cose da fare, quindi abbiamo,
2: c'è da divertirsi, c'è da degustare, c'è da ascoltare della buona musica, c'è da vedere dei costumi fantastici di questi gruppi di folcloristici dal Messico, Timor-Est, dalla Slovacchia, dall'Armenia, che avranno dei balli e dei costumi particolari, tipici della loro cultura.
1: È
2: Poi ci
1: carinissimo.
2: saranno i nostri sbandieratori, ci saranno i nostri gruppi folcloristici, ci saranno laboratori artigianali e ci sarà soprattutto anche la degustazione di ottimi prodotti locali, quindi veramente ce n'è per tutti.
1: Ok, allora tutti al centro Itaca dal 9 al 12 luglio abbiamo Itaca Global Folk, diciamo questa manifestazione che è molto molto carina, e poi avremo tutte le domeniche la proiezione gratuita di film che sono dei classici, diciamo dei bei film che potete gratuitamente andare a vedere, con ovviamente se volete. Potete tranquillamente consumare a prezzi non eccessivi, ok? Giusto, tutto qua,
2: Tutto
1: dalle ore
2: giusto,
1: 21.
2: tutto
1: Perfetto,
2: giustissimo.
1: perfetto. Nicola, io ti ringrazio,
2: Grazie.
1: grazie mille per essere stato con noi, e quindi rinnoviamo l'appuntamento e mi raccomando, fateci sapere se ci sono novità, perché abbiamo detto che forse il 19 di luglio potrebbe esserci la proiezione della finale della Coppa, giusto?
2: Sì, la finale della Coppa del Mondo di
1: Del mondo di
2: Calcio,
1: calcio, invece della
2: credo.
1: proiezione del film. Quindi,
2: Esatto, andremo a comunicarlo chiaramente
1: perfetto.
2: velocemente appena ci sarà la decisione definitiva sul da farsi.
1: Perfetto. Grazie ancora Luciano, grazie
2: Grazie,
1: mille per essere stato con
2: grazie, grazie.
1: noi.
2: Buona giornata. Un
1: Grazie mille. Bene, allora,
2: saluto ai radioascoltatori.
1: grazie mille. Allora, abbiamo lasciato il direttore del Centro Itaca Nicola Luciano, adesso un brano Incoscienti giovani di Achille Lauro e poi vi salutiamo.

0: coscienti giovani.
1: Bellissima questa canzone di Achille Lauro, come e chi potrebbe dire di no. E allora io vi saluto come tutti i mercoledì, vi saluto Sira, e beato lei sta facendo il bagno. E niente, saluto, un ringraziamento a Giovanni Valerio, che è stato vice sindaco di Formia, che è stato con noi, ci ha fatto vedere, ci ha detto qual è il programma, il calendario degli eventi dell'estate di Formia, del comune di Formia. E un ringraziamento al direttore di centro commerciale Itaca, Nicola Luciano. Bene, un saluto a tutti e al prossimo mercoledì. Ciao ciao.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Sbanda un bus urbano sulla strada provinciale per Castelnuovo e, sfondando il muretto di protezione sulla destra, precipita con un volo di 3 metri in un terreno sottostante, ribaltandosi. Il violento impatto col suolo provoca la morte istantanea di un passeggero di 88 anni, Gimignano Filosa, di Trivio, ed il ferimento del conducente del mezzo e di un altro passeggero, entrambi ricoverati all'ospedale Dono Svizzo di Formia per fratture e contusioni varie, comunque non gravi. È accaduto ieri mattina alle 6:15 al chilometro 6700 della strada provinciale che da Formia conduce verso la frazione collinare di Castelnuovo all'altezza della contrada Cinzio. Era la prima corsa mattutina del bus urbano dell'ATP guidato da GT 57 anni di Itri. Il mezzo aveva appena superato una curva immettendosi sul rettilineo quando, per cause le quali sta conducendo accertamenti la polstrada, l'autista ha improvvisamente perso il controllo del mezzo che, sbandando sulla destra, ha sfondato il muretto di protezione precipitando in un terreno sottostante, ribaltandosi completamente. Uno dei passeggeri, Gimignano Filosa, un pensionato di 88 anni della vicina frazione di Trivio, è rimasto schiacciato all'interno del bus, decedendo all'istante. Sul luogo del tragico incidente sono sopraggiunti poco dopo l'ambulanza del 118, la polizia stradale, i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e la polizia provinciale. Sono scattati i primi soccorsi, ma per il pensionato non c'è stato purtroppo nulla da fare. Il conducente del bus urbano e un passeggero di 67 anni di Formia sono stati estratti dal lamiere del bus e accompagnati in ambulanza all'ospedale Dono Svizzero. Il passeggero, dopo le cure sanitarie per alcune microfratture ed escoriazioni, è stato dimesso nel primo pomeriggio con una prognosi di 20 giorni e invece è rimasto momentaneamente in ospedale con una prognosi di 30 giorni per fratture e contusioni multiple. Il conducente del bus avrebbe accusato un malore pochi attimi prima dell'incidente. La sua posizione è comunque al vaglio della polizia stradale. La tragica morte di Gimignano Filosa, da tutti conosciuto come Gimino, ha suscitato profondo cordoglio soprattutto nella sua Trivio, dove per anni ha lavorato come operaio nell'edilizia, alternando la passione per la campagna. E ieri mattina, come faceva sempre, stava recandosi sul bus al suo piccolo podere in località Piloni, dove purtroppo non è mai arrivato. Da anni partecipava spesso alle attività del centro socioculturale di Trivio, il cui presidente Luigi Saraniero, nell'esprimere il cordoglio ai figli del pensionato Giancarlo e Sofia, ha formulato un ricordo commosso di Gimino, una persona stimata ed amata da tutta la comunità triviese. Il centro socioculturale, la comunità tutta, ha aggiunto il presidente Saraniero, straniero perdono un grande punto di riferimento. Lo ricordiamo oggi come un uomo fortemente legato alle tradizioni, soprattutto a quella dell'accensione del ceppo di Natale in piazza, che ha fatto in modo che questa venisse tramandata fino ad oggi. I funerali si svolgeranno domani alle 10 nella chiesa di Sant'Andrea a Trivio. Nuova serie di controlli dei carabinieri del NAS di Latina per la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica. Le verifiche hanno interessato il territorio provinciale e si sono concentrate su attività di somministrazione, produzione e stoccaggio di alimenti. In alcuni casi sono state riscontrate gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie. Il bilancio complessivo delle ultime operazioni parla di 2 attività commerciali sospese e chiuse temporaneamente. I provvedimenti sono scattati a causa di gravi carenze strutturali e igieniche. Nel corso dei controlli, i militari hanno inoltre sottratto al consumo e avviato alla distruzione circa 1.500 kg di prodotti alimentari irregolari e ritenuti a rischio di contaminazione. Le sanzioni amministrative elevate ammontano complessivamente a 4.000 euro. In una nota località costiera della provincia, il controllo del NAS ha riguardato il ristorante annesso ad uno stabilimento balneare. Durante l'ispezione, i militari hanno rinvenuto circa 40 kg di prodotti ittici privi di documentazione sulla tracciabilità. La merce, secondo quanto accertato, era inoltre stoccata in violazione delle procedure di autocontrollo previste in particolare per quanto riguarda i protocolli obbligatori di abbattimento termico. I prodotti ittici sono stati immediatamente distrutti in autocontrollo dal responsabile dell'attività e al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa di 2.000 euro. Uno degli interventi più gravi ha riguardato un'attività di pasticceria e pizzeria da sporto in un comune dell'entroterra pontino. Il controllo effettuato insieme al personale dell'ASL ha fatto emergere una massiccia infestazione di blatte vive all'interno dei locali. Sono state riscontrate anche mosche e formiche favorite dall'assenza di barriere protettive o reti antinfestanti su porte e finestre comunicanti con l'esterno. Nel laboratorio, inoltre, nei servizi igienici mancavano impianti di areazione forzata e le pareti presentavano piastrelle divelte ed ingiallimenti. Teglie e carrelli utilizzati per le lavorazioni sono risultati obsoleti, usurati e pesantemente incrostati di sporcizie e residui di impasti precedenti. Sono emerse anche carenze nella gestione documentale con l'assenza di procedure per rintracciabilità, ritiro dei prodotti non conformi e lotta agli infestanti. Per evitare rischi immediati, l'ASL ha disposto la sospensione immediata dell'attività. Sono stati distrutti circa 14 quintali di materie prime e prodotti finiti. Al titolare è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.000 euro e un secondo provvedimento di chiusura ha riguardato un ristorante etnico situato in un altro comune della costa. Gli ispettori del NAS hanno documentato condizioni igieniche giudicate pessime. Nel magazzino alimenti è stata accertata anche la presenza di un volatile vivo. Il locale presentava sporcizia diffusa sopra e sotto le attrezzature. È stata riscontrata anche la mancata attivazione di un idoneo impianto di areazione. Gli operatori dell'ASL, allertati dai carabinieri, hanno disposto l'immediata sospensione dell'attività commerciale. È stata elevata in questo caso una sanzione di 1.000 euro. Una giornata di disagi sulla tratta Formia-Ponza, servita dalla motonave Quirino. L'unità è entrata in servizio nel 1979. Un errore umano ha provocato il coinvolgimento di un corpo morto di ormeggio nelle eliche della nave, impedendo la regolare partenza dal porto di Formia. Il Quirino è salpato con un forte ritardo che non è stato recuperato durante la navigazione. Il rientro a Formia, previsto alle 20.45, è avvenuto soltanto intorno alle 23, con oltre 2 ore di ritardo e pesanti disagi per chi doveva proseguire il viaggio o aveva impegni già programmati. E anche nella giornata di ieri si è ripetuta la stessa odissea con nuovi ritardi e ulteriori disagi per residenti e turisti. Riapre il mausoleo di Lucio Munazio Planco con servizio di navetta. L'imponente monumento circolare del primo secolo a.C., che dall'alto di 160 metri sul Monte Orlando domina e caratterizza l'orizzonte di Gaeta, restaurato meticolosamente per salvaguardare l'integrità dell'antica struttura in opera reticolata. Visitatori e turisti potranno usufruire di un comodo servizio di navetta turistica che collegherà il centro direttamente con il promontorio. Le corse saranno attive nei mesi di luglio, agosto e settembre e esclusivamente nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Gli orari di servizio copriranno sia la fascia mattutina dalle 9 alle 13, sia quella pomeridiana dalle 17 alle 20. Il mezzo partirà da via Lucio Munazio Planco, proprio nei pressi del bar Chiar di Luna, al costo di 2 euro a biglietto. Chi preferisce unire la cultura alla natura potrà comunque raggiungere il sito a piedi, percorrendo i sentieri segnalati che partono dal borgo medievale di Gaeta attraverso il parco regionale di Monte Orlando. Per qualsiasi informazione o prenotazione è possibile contattare il numero 320 03 80 413 oppure scrivere alla mail info@prolocogaeta.it. Il sindaco Cristian Leccese ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto. Restituire alla nostra comunità il mausoleo di Lucio Munazio Planco in questa veste rinnovata, ha affermato il sindaco, è un'emozione immensa e un vero atto d'amore verso la nostra storia. Non stiamo semplicemente riaprendo un sito archeologico, ma stiamo ridando slancio ad un simbolo che posiziona Gaeta tra i protagonisti della cultura nazionale. 4 giorni dedicati alle tradizioni, alla cultura e all'inclusione al centro commerciale Itaca di Formia con Itaca Global Folk, musica, danze popolari, artigianato, sapore del territorio e momenti di approfondimento sui temi dell'ambiente e della inclusione. L'evento è promosso dal centro commerciale Itaca in collaborazione con il parco regionale dei Monti Aurunci. Il via domani alle 17.30 con la cerimonia inaugurale, la presenza del presidente del parco dei Monti Aurunci Vincenzo Fedele, del direttore del centro commerciale Itaca Nicola Luciano e di un esperto che interverrà sui temi dell'ambiente e dell'inclusione. Il pubblico potrà quindi assistere all'esibizione degli sbandieratori e tre torri della città di Minturno e dell'associazione folclorica Le Tradizioni. Venerdì 10 sarà dedicato al folklore internazionale con la partecipazione di 4 gruppi folk stranieri, mentre sabato si alterneranno sul palco 2 gruppi folk provenienti dall'estero e il gruppo minturnese I Giullari. Domenica la conclusione con la giornata dedicata all'artigianato locale, alle 11 laboratorio di uncinetto, alle 18 laboratorio di ceramica e di realizzazione di candele, pensati per valorizzare antichi mestieri e il patrimonio di conoscenze del territorio. Per tutta la durata dell'evento i visitatori potranno inoltre degustare una selezione di prodotti tipici locali, completando un percorso che unisce cultura, tradizioni e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche. Questa sera si conclude a Marano, sotto la Torre Caetani, la settimana del teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Il Setaccio. Complesso bandistico Umberto Scipione Città di Formia, protagonista della serata con un concerto, e a seguire la premiazione delle compagnie teatrali che hanno partecipato all'evento. Oggi nuovo appuntamento per la Sagra delle Legne a Minturno. Alle 21 in Piazza Rotelli a Scauri, Festival del Folklore Internazionale, aspettando lo sbarco di Dracut. Domani alle 19 sarà presentato il libro di Salvatore Ciccone, Jotan Johnson, iniziatore degli scavi archeologici di Minturne, edito da Armando Caramanica. E alle 21.30, sulla scalinata scenografica di via 24 Maggio, la compagnia teatrale La Scaletta presenterà Noi Eredes Minturnarum.
4: Radio Formia vi informa.
3: Dopo aver giocato una grande stagione con la NBT Latina in Serie C di basket, con una media di circa 17 punti, la forte ala gaetana Francesco Valente, classe 2000, sarebbe pronta al salto di categoria nelle file della Provo Basket Marigliano 2003, squadra campana, e dal 2023 tra le protagoniste della B2. L'accordo tra le due parti sembra sia in dirittura d'arrivo. C'è la forte volontà del giocatore gaetano, ex era portata 5 Gaeta, di salire di livello dopo le ottime prestazioni fornite in Serie C con la NBT Latina. È tutto per oggi, grazie per averci seguito. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Astral Infomobilità.
6: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Apriamo con un incidente sulla A1 Roma-Napoli, code tra Ponte Corvo e Ceprano verso Napoli. Rimaniamo in provincia di Frosinone, rallentamenti sulla Monte Lepini tra Valle Fioretta e Frosinone, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Casilina. Andiamo in provincia di Latina. Code a Borgo Piave in tutte le strade che convergono al Largo Angiolillo. A Latina, nel centro città, si rallenta in viale 21 Aprile, via dello Statuto e via Carlo Romagnoli. Code sulla Monti Lepini all'intersezione con l'Appia. Code che interessano anche la via Pontina all'altezza di Aprilia in direzione Latina e a Borgo Isonzo nei due sensi di marcia. Da Francesca Chiovende Assel Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a seguire la campagna di sicurezza stradale.
7: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
5: Un servizio della Regione Lazio.
8: Ricordi,
9: emozioni,
8: sensazioni che sanno di
9: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Ritorna dunque la sigla anche per questo 8 di luglio con la chiesa che ricorda Pancrazio, poi Sant'Aquila e Priscilla e San Chiliano. Bene, auguri a chi porta questi nomi. Allora, per scoprire la frode comincia dal custode, ecco, tanto per cambiare. Allora, siamo all'appuntamento del mercoledì, il suono e il sapore dell'estate, estate 80, 60 e 70. Siamo pronti per un'altra puntata del nostro programma, come sempre il nostro buon ascolto.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Sbanda un bus urbano sulla strada provinciale per Castelnaurato e, sfondando il muretto di protezione sulla destra, precipita con un volo di 3 metri in un terreno sottostante, ribaltandosi. Il violento impatto col suolo provoca la morte istantanea di un passeggero di 88 anni, Gimignano Filosa, di Trivio, ed il ferimento del conducente del mezzo e di un altro passeggero, entrambi ricoverati all'ospedale Dono Svizzo di Formia per fratture e contusioni varie, comunque non gravi. È accaduto ieri mattina alle 6:15 al chilometro 6700 della strada provinciale che da Formia conduce verso la frazione collinare di Castelnaurato, all'altezza della contrada Cinzio. Era la prima corsa mattutina del bus urbano dell'ATP, guidato da GT 57 anni di Itri. Il mezzo aveva appena superato una curva immettendosi sul rettilineo quando, per causa le quali sta conducendo accertamenti la polstrada, l'autista ha improvvisamente perso il controllo del mezzo che, sbandando sulla destra, ha sfondato il muretto di protezione precipitando in un terreno sottostante, ribaltandosi completamente. Uno dei passeggeri, Gimignano Filosa, un pensionato di 88 anni della vicina frazione di Trivio, è rimasto schiacciato all'interno del bus, decedendo all'istante. Sul luogo del tragico incidente sono sopraggiunti poco dopo l'ambulanza del 118, la polizia stradale, i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e la polizia provinciale. Sono scattati i primi soccorsi, ma per il pensionato non c'è stato purtroppo nulla da fare. Il conducente del bus urbano e un passeggero di 67 anni di Formia sono stati estratti dal lamiere del bus e accompagnati in ambulanza all'ospedale Dono Svizzero. Il passeggero, dopo le cure dei sanitari per alcune microfratture e scoriazioni, è stato dimesso nel primo pomeriggio con una prognosi di 20 giorni e invece è rimasto momentaneamente in ospedale con una prognosi di 30 giorni per fratture e contusioni multiple. Il conducente del bus avrebbe accusato un malore pochi attimi prima dell'incidente. La sua posizione è comunque al vaglio della polizia stradale. La tragica morte di Gimignano Filosa cosa, da tutti conosciuto come Gimino, ha suscitato profondo cordoglio, soprattutto nella sua Trivio, dove per anni ha lavorato come operaio nell'edilizia, alternando la passione per la campagna. E ieri mattina, come faceva sempre, stava recandosi sul bus al suo piccolo podere, in località Piloni, dove purtroppo non è mai arrivato. Da anni partecipava spesso alle attività del centro socioculturale di Trivio, il cui presidente, Luigi Saraniero, nell'esprimere il cordoglio ai figli del pensionato, Giancarlo e Sofia, ha formulato un ricordo commosso di Gimino, una persona stimata ed amata da tutta la comunità triviese. Il centro socioculturale, la comunità tutta, ha aggiunto il presidente Saraniero, perdono un grande punto di riferimento. Lo ricordiamo oggi come un uomo fortemente legato alle tradizioni, soprattutto a quella dell'accensione del ceppo di Natale in piazza, che ha fatto in modo che questa venisse tramandata fino ad oggi. I funerali si svolgeranno domani alle 10 nella chiesa di Sant'Andrea a Trivio. Nuova serie di controlli dei carabinieri del NAS di Latina per la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica. Le verifiche hanno interessato il territorio provinciale e si sono concentrate su attività di somministrazione, produzione e stoccaggio di alimenti. In alcuni casi sono state riscontrate gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie. Il bilancio complessivo delle ultime operazioni parla di 2 attività commerciali sospese e chiuse temporaneamente. I provvedimenti sono scattati a causa di gravi carenze strutturali e igieniche. Nel corso dei controlli, i militari hanno inoltre sottratto al consumo e avviato alla distruzione circa 1.500 kg di prodotti alimentari irregolari e ritenuti a rischio di contaminazione. Le sanzioni amministrative elevate ammontano complessivamente a 4.000 euro. In una nota località costiera della provincia, il controllo del NAS ha riguardato il ristorante annesso ad uno stabilimento balneare. Durante l'ispezione, i militari hanno rinvenuto circa 40 kg di prodotti ittici privi di documentazione sulla tracciabilità. La merce, secondo quanto accertato, era inoltre stoccata in violazione delle procedure di autocontrollo previste in particolare per quanto riguarda i protocolli obbligatori di abbattimento termico. I prodotti ittici sono stati immediatamente distrutti in autocontrollo dal responsabile dell'attività e al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa di 2.000 euro. Uno degli interventi più gravi ha riguardato un'attività di pasticceria e pizzeria da sporto in un comune dell'entroterra Pontino. Il controllo effettuato insieme al personale dell'ASL ha fatto emergere una massiccia infestazione di blatte vive all'interno dei locali. Sono state riscontrate anche mosche e formiche favorite dall'assenza di barriere protettive o reti antinfestanti su porte e finestre comunicanti con l'esterno. Nel laboratorio, inoltre, nei servizi igienici mancavano impianti di areazione forzata e le pareti presentavano piastrelle di velte ed ingiallimenti. Teglie e carrelli utilizzati per le lavorazioni sono risultati obsoleti, usurati e pesantemente incrostati di sporcizie e residui di impasti precedenti. Sono emerse anche carenze nella gestione documentale con l'assenza di procedure per rintracciabilità, ritiro dei prodotti non conformi e lotta agli infestanti. Per evitare rischi immediati, l'ASL ha disposto la sospensione immediata dell'attività. Sono stati distrutti circa 14 quintali di materie prime e prodotti finiti. Al titolare è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.000 euro e un secondo provvedimento di chiusura ha riguardato un ristorante etnico situato in un altro comune della costa. Gli ispettori del NAS hanno documentato condizioni igieniche giudicate pessime. Nel magazzino alimenti è stata accertata anche la presenza di un volatile vivo. Il locale presentava sporcizia diffusa sopra e sotto le attrezzature. È stata riscontrata anche la mancata attivazione di un idoneo impianto di areazione. Gli operatori dell'ASL, allertati dai carabinieri, hanno disposto l'immediata sospensione dell'attività commerciale. È stata elevata in questo caso una sanzione di 1.000 euro. Una giornata di disagi sulla tratta Formia-Ponza, servita dalla motonave Quirino. L'unità è entrata in servizio nel 1979. Un errore umano ha provocato il coinvolgimento di un corpo morto di ormeggio nelle eliche della nave, impedendo la regolare partenza dal porto di Formia. Il Quirino è salpato con un forte ritardo che non è stato recuperato durante la navigazione. Il rientro a Formia, previsto alle 20.45, è avvenuto soltanto intorno alle 23, con oltre 2 ore di ritardo e pesanti disagi per chi doveva proseguire il viaggio o aveva impegni già programmati. E anche nella giornata di ieri si è ripetuta la stessa odissea con nuovi ritardi e ulteriori disagi per residenti e turisti. Riapre il mausoleo di Lucio Munazio Flanco con servizio di navetta, l'imponente monumento circolare del primo secolo a.C. che dall'alto di sui 160 metri sul Monte Orlando domina e caratterizza l'orizzonte di Gaeta, restaurato meticolosamente per salvaguardare l'integrità dell'antica struttura in opera reticolata. Visitatori e turisti potranno usufruire di un comodo servizio di navetta turistica che collegherà il centro direttamente con il promontorio. Le corse saranno attive nei mesi di luglio, agosto e settembre, esclusivamente nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Gli orari di servizio copriranno sia la fascia mattutina dalle 9 alle 13, sia quella pomeridiana dalle 17 alle 20. Il mezzo partirà da via Lucio Munazio Planco, proprio nei pressi del bar Chiar di Luna, al costo di 2 euro a biglietto. Chi preferisce unire la cultura alla natura potrà comunque raggiungere il sito a piedi, percorrendo i sentieri segnalati che partono dal borgo medievale di Gaeta attraverso il parco regionale di Monte Orlando. Per qualsiasi informazione o prenotazione è possibile contattare il numero 320 0380 413 oppure scrivere alla mail info@prolocogaeta.it. Il sindaco Cristian Leccese ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto. Restituire alla nostra comunità il mausoleo di Lucio Munazio Planco in questa veste rinnovata, ha affermato il sindaco, è un'emozione immensa e un vero atto d'amore verso la nostra storia. Non stiamo semplicemente riaprendo un sito archeologico, ma stiamo ridando slancio ad un simbolo che posiziona Gaeta tra i protagonisti della cultura nazionale. 4 giorni dedicati alle tradizioni, alla cultura e all'inclusione al centro commerciale Itaca di Formia con Itaca Global Folk, musica, danze popolari, artigianato, sapore del territorio e momenti di approfondimento sui temi dell'ambiente e della inclusione. L'evento è promosso dal centro commerciale Itaca in collaborazione con il parco regionale dei Monti Aurunci. Il via domani alle 17.30 con la cerimonia inaugurale alla presenza del presidente del parco dei Monti Aurunci Vincenzo Fedele, del direttore del centro commerciale Itaca Nicola Luciano e di un esperto che interverrà sui temi dell'ambiente e dell'inclusione. Il pubblico potrà quindi assistere all'esibizione degli sbandieratori delle tre torri della città di Minturno e dell'associazione folclorica Le Tradizioni. Venerdì 10 sarà dedicato al folklore internazionale con la partecipazione di 4 gruppi folk stranieri, mentre sabato si alterneranno sul palco 2 gruppi folk provenienti dall'estero e il gruppo minturnese I Giullari. Domenica la conclusione con la giornata dedicata all'artigianato locale. Alle 11 laboratorio di uncinetto, alle 18 laboratorio di ceramica e di realizzazione di candele, pensati per valorizzare antichi mestieri e il patrimonio di conoscenze del territorio. Per tutta la durata dell'evento i visitatori potranno inoltre degustare una selezione di prodotti tipici locali, completando un percorso che unisce cultura, tradizioni e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche. Questa sera si conclude a Marano, sotto la Torre Caetani, la settimana del teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Il Setaccio. Complesso bandistico Umberto Scipione Città di Formia, protagonista della serata con un concerto, e a seguire la premiazione delle compagnie teatrali che hanno partecipato all'evento. Oggi nuovo appuntamento per la Sagra delle Legne a Minturno. Alle 21 in Piazza Rotelli a Scauri, Festival del Folklore Internazionale, aspettando lo sbarco di Dracut. Domani alle 19 sarà presentato il libro di Salvatore Ciccone, Jotan Johnson, iniziatore degli scavi archeologici di Minturne, edito da Armando Caramanica. E alle 21.30, sulla scalinata scenografica di via 24 Maggio, la compagnia teatrale La Scaletta presenterà Noi Eredes Minturnarum.
4: Radio Formia informa.
3: Dopo aver giocato una grande stagione con la NBT Latina in Serie C di basket, con una media di circa 17 punti, la forte ala gaetana Francesco Valente, classe 2000, sarebbe pronta al salto di categoria nelle file della Provo Basket Marigliano 2003, squadra campana, e dal 2023 tra le protagoniste della B2. L'accordo tra le due parti sembra sia in dirittura d'arrivo. C'è la forte volontà del giocatore gaetano, ex era portata 5 Gaeta, di salire di livello dopo le ottime prestazioni fornite in Serie C con la NBT Latina. È tutto per oggi, grazie per averci seguito, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Radio
5: Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza

Almeno Zappullo, per iniziare stimane il brano che abbiamo ascoltato, Bella Signora Gianni Morandi. Salutiamo Giulia, Ermedia e Tullio. Naturalmente estendiamo il nostro saluto a Gabriele e a Giuseppe Testa, insieme a Rossana e a Franco. E naturalmente buon pomeriggio insieme a Radio Formia.

Morandi, bella signora, signora solitudine. Allora, andiamo avanti con l'appuntamento, con i saluti. Intanto salutiamo Giulia, Ermedia e Tullio. Intanto salutiamo Rossana e Franco. E intanto salutiamo Gabriele e Giuseppe Testa. Il nostro buon pomeriggio. Peperucci, eccolo, che diva che sei.

0: Capri e Palumbo, gli autori del brano che dice che sei a tempo di baciare. Comunque non avevamo mica bisogno di Ferrucci, Colombo o Palumbo, fate un po' voi. Palumbo, più che altro. Allora, non aveva bisogno di questo microfono, ma l'ha fatto per darsi un tono, evidentemente. Dunque, ci vuole un fisico bestiale, ce lo racconta Luca Carboni. Salutiamo Civita e Giuliano insieme a Gabriella, Dinamarco, Monica e Andrea con questo momento musicale che ci viene proposto da Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestiale, cavallo di battaglia anche della nostra carissima Parietti.
1: Quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei. Tu che cercavi comprensione, sai,

Fabrizio Ferri, ma come fai? Questo è il brano. Allora, anni 60 con Gianni Pettinati, e naturalmente sfortunato Gianni Pettinati, che si propone con il brano Portabandiera. Stiamo parlando di Bandiera Gialla, naturalmente, che è una trasmissione anche radiofonica, andava in onda il sabato pomeriggio, se non erro. Dunque, condotta da Arbore e da Buoncompagni, Bandiera Gialla, Gianni Pettinati, riascoltiamola insieme. Sì.

Mimo Gianni, Mishua, allora, amore immenso, con Amendola e Doniaquo, sono loro gli autori. Morandi, per salutare Lidia e per salutare Lamberto con Un mondo d'amore, il brano che adesso ascolteremo, eccolo qui pronto, Morandi con Un mondo d'amore, salutare.

Buonasera ragazzi, insieme con un corpo e un'anima, un altro momento musicale ha avuto un grande successo questo. Allora, andiamo avanti con la trasmissione.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 2018 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia.

0: ευαγωγία. Αραβολό και αναζατή.
1: E così, allora Maurizio con Vagodì, Giglio e Barbareschi sono gli autori del momento musicale ascoltato. Allora, i Bisonti con Bruno Castiglia, capogruppo che è scomparso non da molto. Lo salutiamo, Gina e Salvatore. Allora, salutiamo Gina e Salvatore con il momento musicale che ci propone il Castiglia, naturalmente Occhi di Sole.

Fuochi di sole con i Bisonti, che hanno portato a grande successo anche un momento musicale degli Animals. Naturalmente stiamo parlando della Casa del Sole. Allora saliamo Gina e Salvatore, abbiamo riascoltato Occhi di Sole, così ascoltiamo ancora Gagliardi, che lo proponiamo per salutare naturalmente Velia, il nostro buon pomeriggio. Velia con Ti Amo Così, Amendola Gagliardi.

Nelle ordini continuiamo così, saluto Velia, andiamo a salutare Angela e Tonino Scipione e si ritorna ai bisogni quando hanno una donna, poi la pubblicità e poi il nostro.

0: ristorante La Villetta si ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barba Siceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Bene, siamo in dirittura d'arrivo. Allora, in bocca al lupo a Ron, Rosalina ce l'ha a mare, Ron in arte. Ron ha dovuto sospendere la sua avventura estiva del 2026 a causa di un ritorno di un virus che maledettamente è tornato. Allora, dietro il suggerimento dei medici, ha dovuto sospendere la sua tournée estiva. In bocca al lupo per una prontissima guarigione al nostro Rosalino Cellammare, in arte Ron. Un saluto da Radio Formia.

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
3: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
2: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
4: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
2: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
3: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
5: Libera poi.
6: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Benvenuti da Sandro Gionti. Sbanda un bus urbano sulla strada provinciale per Castelnuovo e, sfondando il muretto di protezione sulla destra, precipita con un volo di 3 metri in un terreno sottostante, ribaltandosi. Il violento impatto col suolo provoca la morte istantanea di un passeggero di 88 anni, Gimignano Filosa, di Trivio, ed il ferimento del conducente del mezzo e di un altro passeggero, entrambi ricoverati all'ospedale Dono Svizzo di Formia per fratture e contusioni varie, comunque non gravi. È accaduto ieri mattina alle 6:15 al chilometro 6700 della strada provinciale che da Formia conduce verso la frazione collinare di Castelnuovo, all'altezza della contrada Cinzio. Era la prima corsa mattutina del bus urbano dell'ATP, guidato da GT 57 anni di Itri. Il mezzo aveva appena superato una curva immettendosi sul rettilineo quando, per cause le quali sta conducendo accertamenti la polstrada, l'autista ha improvvisamente perso il controllo del mezzo che, sbandando sulla destra, ha sfondato il muretto di protezione precipitando in un terreno sottostante, ribaltandosi completamente. Uno dei passeggeri, Gimignano Filosa, un pensionato di 88 anni della vicina frazione di Trivio, è rimasto schiacciato all'interno del bus, decedendo all'istante. Sul luogo del tragico incidente sono sopraggiunti poco dopo l'ambulanza del 118, la polizia stradale, i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e la polizia provinciale. Sono scattati i primi soccorsi, ma per il pensionato non c'è stato purtroppo nulla da fare. Il conducente del bus urbano e un passeggero di 67 anni di Formia sono stati estratti dalla miele del bus e accompagnati in ambulanza all'ospedale Dono Svizzero. Il passeggero, dopo le cure sanitarie per alcune microfratture ed escoriazioni, è stato dimesso nel primo pomeriggio con una prova prognosi di 20 giorni, è invece rimasto momentaneamente in ospedale con una prognosi di 30 giorni per fratture e contusioni multiple. Il conducente del bus avrebbe accusato un malore pochi attimi prima dell'incidente. La sua posizione è comunque al vaglio della polizia stradale. La tragica morte di Gimignano Filosa, da tutti conosciuto come Gimino, ha suscitato profondo cordoglio soprattutto nella sua Trivio, dove per anni ha lavorato come operaio nell'edilizia, alternando la passione per la campagna. E ieri mattina, come faceva sempre, stava recandosi sul bus al suo piccolo podere in località Piloni, dove purtroppo non è mai arrivato. Da anni partecipava spesso alle attività del centro socioculturale di Trivio, il cui presidente Luigi Saraniero, nell'esprimere il cordoglio ai figli del pensionato Giancarlo e Sofia, ha formulato un ricordo commosso di Gimino, una persona stimata ed amata da tutta la comunità triviese. Il centro socioculturale e la comunità tutta, ha aggiunto il presidente Saraniero, perdono un grande punto di riferimento. Lo ricordiamo oggi come un uomo fortemente legato alle tradizioni, soprattutto a quella dell'accensione del ceppo di Natale in piazza, che ha fatto in modo che questa venisse tramandata fino ad oggi. I funerali si svolgeranno domani alle 10 nella chiesa di Sant'Andrea a Trivio. Nuova serie di controlli dei carabinieri del NAS di Latina per la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica. Le verifiche hanno interessato il territorio provinciale e si sono concentrate su attività di somministrazione, produzione e stoccaggio di alimenti. In alcuni casi sono state riscontrate gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie. Il bilancio complessivo delle ultime operazioni parla di 2 attività commerciali sospese e chiuse temporaneamente. I provvedimenti sono scattati a causa di gravi carenze strutturali e igieniche. Nel corso dei controlli, i militari hanno inoltre sottratto al consumo e avviato alla distruzione circa 1.500 kg di prodotti alimentari irregolari e ritenuti a rischio di contaminazione. Le sanzioni amministrative elevate ammontano complessivamente a 4.000 euro. In una nota località costiera della provincia, il controllo del NAS ha riguardato il ristorante annesso ad uno stabilimento balneare. Durante l'ispezione, i militari hanno rinvenuto circa 40 kg di prodotti ittici privi di documentazione sulla tracciabilità. La merce, secondo quanto accertato, era inoltre stoccata in violazione delle procedure di autocontrollo previste, in particolare per quanto riguarda i protocolli obbligatori di abbattimento termico. I prodotti ittici sono stati immediatamente distrutti in autocontrollo dal responsabile dell'attività e al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa di 2.000 euro. Uno degli interventi più gravi ha riguardato un'attività di pasticceria e pizzeria da sporto in un comune dell'entroterra pontino. Il controllo effettuato insieme al personale dell'ASL ha fatto emergere una massiccia infestazione di blatte vive all'interno dei locali. Sono state riscontrate anche mosche e formiche favorite dall'assenza di barriere protettive o reti antinfestanti su porte e finestre comunicanti con l'esterno. Nel laboratorio, inoltre, nei servizi igienici mancavano impianti di areazione forzata e le pareti presentavano piastrelle divelte ed ingiallimenti. Teglie e carrelli utilizzati per le lavorazioni sono risultati obsoleti, usurati e pesantemente incrostati di sporcizie e residui di impasti precedenti. Sono emerse anche carenze nella gestione documentale con l'assenza di procedure per rintracciabilità, ritiro dei prodotti non conformi e lotta agli infestanti. Per evitare rischi immediati, l'ASL ha disposto la sospensione immediata dell'attività. Sono stati distrutti circa 14 quintali di materie prime e prodotti finiti. Al titolare è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.000 euro e un secondo provvedimento di chiusura ha riguardato un ristorante etnico situato in un altro comune della costa. Gli ispettori del NAS hanno documentato condizioni igieniche giudicate pessime. Nel magazzino alimenti è stata accertata anche la presenza di un volatile vivo. Il locale presentava sporcizia diffusa sopra e sotto le attrezzature. È stata riscontrata anche la mancata attivazione di un idoneo impianto di areazione. Gli operatori dell'ASL, allertati dai carabinieri, hanno disposto l'immediata sospensione dell'attività commerciale. È stata elevata in questo caso una sanzione di 1.000 euro. Una giornata di disagi sulla tratta Formia-Ponza, servita dalla motonave Quirino. L'unità è entrata in servizio nel 1979. Un errore umano ha provocato il coinvolgimento di un corpo morto di ormeggio nelle eliche della nave, impedendo la regolare partenza dal porto di Formia. Il Quirino è salpato con un forte ritardo che non è stato recuperato durante la navigazione. Il rientro a Formia, previsto alle 20.45, è avvenuto soltanto intorno alle 23, con oltre 2 ore di ritardo e pesanti disagi per chi doveva proseguire il viaggio o aveva impegni già programmati. E anche nella giornata di ieri si è ripetuta la stessa odissea, con nuovi ritardi e ulteriori disagi per residenti e turisti. riapre il mausoleo di Lucio Murazio Flanco con servizio di navetta, l'imponente monumento circolare del primo secolo a.C. che dall'alto di sui 160 metri sul Monte Orlando domina e caratterizza l'orizzonte di Gaeta, restaurato meticolosamente per salvaguardare l'integrità dell'antica struttura in opera ridicolata. Visitatori e turisti potranno usufruire di un comodo servizio di navetta turistica che collegherà il centro direttamente con il promontorio. Le corse saranno attive nei mesi di luglio, agosto e settembre, esclusivamente nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Gli orari di servizio copriranno sia la fascia mattutina dalle 9 alle 13, sia quella pomeridiana dalle 17 alle 20. Il mezzo partirà da via Lucio Munazio Planco, proprio nei pressi del bar Chiar di Luna, al costo di 2 euro a biglietto. Chi preferisce unire la cultura alla natura potrà comunque raggiungere il sito a piedi, percorrendo i sentieri segnalati che partono dal borgo medievale di Gaeta attraverso il parco regionale di Monte Orlando. Per qualsiasi informazione o prenotazione è possibile contattare il numero 320 03 80 413, oppure scrivere alla mail info@prolocogaeta.it. Il sindaco Cristian Leccese ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto. Restituire alla nostra comunità il mausoleo di Lucio Munazio Planco in questa veste rinnovata, ha affermato il sindaco, è un'emozione immensa e un vero atto d'amore verso la nostra storia. Non stiamo semplicemente riaprendo un sito archeologico, ma stiamo ridando slancio ad un simbolo che posiziona Gaeta tra i protagonisti della cultura nazionale. 4 giorni dedicati alle tradizioni, alla cultura e all'inclusione al centro commerciale Itaca di Formia con Itaca Global Folk, musica, danze popolari, artigianato, sapore del territorio e momenti di approfondimento sui temi dell'ambiente e della inclusione. L'evento è promosso dal centro commerciale Itaca in collaborazione con il parco regionale dei Monti Aurunci. Il via domani alle 17.30 con la cerimonia inaugurale alla presenza del presidente del parco dei Monti Aurunci Vincenzo Fedele, del direttore del centro commerciale Itaca Nicola Luciano ed un esperto che interverrà sui temi dell'ambiente e dell'inclusione. Il pubblico potrà quindi assistere all'esibizione degli sbandieratori e tre torri della città di Minturno e dell'associazione folclorica Le Tradizioni. Venerdì 10 sarà dedicato al folklore internazionale con la partecipazione di 4 gruppi folk stranieri, mentre sabato si alterneranno sul palco 2 gruppi folk provenienti dall'estero e il gruppo minturnese I Giullari. Domenica la conclusione con la giornata dedicata all'artigianato locale, alle 11 laboratorio di uncinetto, alle 18 laboratorio di ceramica e di realizzazione di candele, pensati per valorizzare antichi mestieri e il patrimonio di conoscenze del territorio. Per tutta la durata dell'evento i visitatori potranno inoltre degustare una selezione di prodotti tipici locali, completando un percorso che unisce cultura, tradizioni e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche. Questa sera si conclude a Maranua, sotto la Torre Caetani, la settimana del teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Il Setaccio. Complesso bandistico Umberto Scipione Città di Formia, protagonista della serata con un concerto, e a seguire la premiazione delle compagnie teatrali che hanno partecipato all'evento. Oggi nuovo appuntamento per la Sagra delle Legne a Minturno. Alle 21 in Piazza Rotelli a Scauri, Festival del Folklore Internazionale, aspettando lo sbarco di Dracut. Domani alle 19 sarà presentato il libro di Salvatore Ciccone, Jotan Johnson, iniziatore degli scavi archeologici di Minturne, edito da Armando Caramanica. E alle 21.30, sulla scalinata scenografica di via 24 Maggio, la compagnia teatrale La Scaletta presenterà Noi Eredes Minturnarum.
5: Radio Formia vi informa. Sport. Sport.
7: Dopo aver giocato una grande stagione con la NBT Latina in Serie C di basket, con una media di circa 17 punti, la forte ala gaetana Francesco Valente, classe 2000, sarebbe pronta al salto di categoria nelle file della Provo Basket Marigliano 2003, squadra campana, e dal 2023 tra le protagoniste della B2. L'accordo tra due parti sembra sia in dirittura d'arrivo. C'è la forte volontà del giocatore gaetano, ex era portata 5 Gaeta, di salire di livello dopo le ottime prestazioni fornite in Serie C con la NBT Latina. È tutto per oggi, grazie per averci seguito.

Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti

0: il tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Sbanda un bus urbano sulla strada provinciale per Castelnuovo e, sfondando il muretto di protezione sulla destra, precipita con un volo di 3 metri in un terreno sottostante, ribaltandosi. Il violento impatto col suolo provoca la morte istantanea di un passeggero di 88 anni, Gimignano Filosa, di Trivio, ed il ferimento del conducente del mezzo e di un altro passeggero, entrambi ricoverati all'ospedale Dono Svizzo di Formia per fratture e contusioni varie, comunque non gravi. È accaduto ieri mattina alle 6:15 al chilometro 6700 della strada provinciale che da Formia conduce verso la frazione collinare di Castelnuovo, all'altezza della contrada Cinzio. Era la prima corsa mattutina del bus urbano dell'ATP, guidato da GT 57 anni di Itri. Il mezzo aveva appena superato una curva immettendosi sul rettilineo quando, per cause le quali sta conducendo accertamenti la polstrada, l'autista ha improvvisamente perso il controllo del mezzo che, sbandando sulla destra, ha sfondato il muretto di protezione precipitando in un terreno sottostante, ribaltandosi completamente. Uno dei passeggeri, Gimignano Filosa, un pensionato di 88 anni della vicina frazione di Trivio, è rimasto schiacciato all'interno del bus, decedendo all'istante. Sul luogo del tragico incidente sono sopraggiunti poco dopo l'ambulanza del 118, la polizia stradale, i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e la polizia provinciale. Sono scattati i primi soccorsi, ma per il pensionato non c'è stato purtroppo nulla da fare. Il conducente del bus urbano e un passeggero di 67 anni di Formia sono stati estratti dal lamiere del bus e accompagnati in ambulanza all'ospedale Dono Svizzero. Il passeggero, dopo le cure dei sanitari per alcune microfratture e scoriazioni, è stato dimesso nel primo pomeriggio con una prognosi di 20 giorni e invece rimasto momentaneamente in ospedale con una prognosi di 30 giorni per fratture e contusioni multiple. Il conducente del bus avrebbe accusato un malore pochi attimi prima dell'incidente. La sua posizione è comunque al vaglio della polizia stradale. La tragica morte di Gimignano Filosa, da tutti conosciuto come Gimino, ha suscitato profondo cordoglio soprattutto nella sua Trivio, dove per anni ha lavorato come operaio nell'edilizia, alternando la passione per la campagna. E ieri mattina, come faceva sempre, stava recandosi sul bus al suo piccolo podere in località Piloni, dove purtroppo non è mai arrivato. Da anni partecipava spesso alle attività del centro socioculturale di Trivio, il cui presidente Luigi Saraniero, nell'esprimere il cordoglio ai figli del pensionato Giancarlo e Sofia, ha formulato un ricordo ricordo commosso di Gimino, una persona stimata ed amata da tutta la comunità triviese. Il centro socioculturale e la comunità tutta, ha aggiunto il presidente Saraniero, perdono un grande punto di riferimento. Lo ricordiamo oggi come un uomo fortemente legato alle tradizioni, soprattutto a quella dell'accensione del ceppo di Natale in piazza, che ha fatto in modo che questa venisse tramandata fino ad oggi. I funerali si svolgeranno domani alle 10 nella chiesa di Sant'Andrea a Trivio. Nuova serie di controlli dei carabinieri del NAS di Latina per la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica. Le verifiche hanno interessato il territorio provinciale e si sono concentrate su attività di somministrazione, produzione e stoccaggio di alimenti. In alcuni casi sono state riscontrate gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie. Il bilancio complessivo delle ultime operazioni parla di 2 attività commerciali sospese e chiuse temporaneamente. I provvedimenti sono scattati a causa di gravi carenze strutturali e igieniche. Nel corso dei controlli, i militari hanno inoltre sottratto al consumo e avviato alla distruzione circa 1.500 kg di prodotti alimentari irregolari e ritenuti a rischio di contaminazione. Le sanzioni amministrative elevate ammontano complessivamente a 4.000 euro. In una nota località costiera della provincia, il controllo del NAS ha riguardato il ristorante annesso ad uno stabilimento balneare. Durante l'ispezione, i militari hanno rinvenuto circa 40 kg di prodotti ittici privi di documentazione sulla tracciabilità. La merce, secondo quanto accertato, era inoltre stoccata in violazione delle procedure di autocontrollo previste in particolare per quanto riguarda i protocolli obbligatori di abbattimento termico. I prodotti ittici sono stati immediatamente distrutti in autocontrollo dal responsabile dell'attività e al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa di 2.000 euro. Uno degli interventi più gravi ha riguardato un'attività di pasticceria e pizzeria da sporto in un comune dell'entroterra Pontino. Il controllo effettuato insieme al personale dell'ASL ha fatto emergere una massiccia infestazione di blatte vive all'interno dei locali. Sono state riscontrate anche mosche e formiche favorite dall'assenza di barriere protettive o reti antinfestanti su porte e finestre comunicanti con l'esterno. Nel laboratorio, inoltre, nei servizi igienici mancavano impianti di areazione forzata e le pareti presentavano piastrelle divelte ed ingiallimenti. Teglie e carrelli utilizzati per le lavorazioni sono risultati obsoleti, usurati e pesantemente incrostati di sporcizie e residui di impasti precedenti. Sono emerse anche carenze nella gestione documentale con l'assenza di procedure per rintracciabilità, ritiro dei prodotti non conformi e lotta agli infestanti. Per evitare rischi immediati, l'ASL ha disposto la sospensione immediata dell'attività. Sono stati distrutti circa 14 quintali di materie prime e prodotti finiti. Al titolare è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.000 euro e un secondo provvedimento di chiusura ha riguardato un ristorante etnico situato in un altro comune della costa. Gli ispettori del NAS hanno documentato condizioni igieniche giudicate pessime. Nel magazzino alimenti è stata accertata anche la presenza di un volatile vivo. Il locale presentava sporcizia diffusa sopra e sotto le attrezzature. È stata riscontrata anche la mancata attivazione di un idoneo impianto di areazione. Gli operatori dell'ASL, allertati dai carabinieri, hanno disposto l'immediata sospensione dell'attività commerciale. È stata elevata in questo caso una sanzione di 1.000 euro. Una giornata di disagi sulla tratta Formia-Ponza servita dalla motonave Quirino. L'unità è entrata in servizio nel 1979. Un errore umano ha provocato il coinvolgimento di un corpo morto di ormeggio nelle eliche della nave, impedendo la regolare partenza dal porto di Formia. Il Quirino è salpato con un forte ritardo che non è stato recuperato durante la navigazione. Il rientro a Formia, previsto alle 20:45, è avvenuto soltanto intorno alle 23, con oltre 2 ore di ritardo e pesanti disagi per chi doveva proseguire il viaggio o aveva impegni già programmati. E anche nella giornata di ieri si è ripetuta la stessa odissea con nuovi ritardi e ulteriori disagi per residenti e turisti. Riapre il mausoleo di Lucio Munazio Planco con servizio di navetta. L'imponente monumento circolare del primo secolo a.C., che dall'alto di 660 metri sul Monte Orlando domina e caratterizza l'orizzonte di Gaeta, restaurato meticolosamente per salvaguardare l'integrità dell'antica struttura in opera reticolata. Visitatori e turisti potranno usufruire di un comodo servizio di navetta turistica che collegherà il centro direttamente con il promontorio. Le corse saranno attive nei mesi di luglio, agosto e settembre, esclusivamente nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Gli orari di servizio copriranno sia la fascia mattutina dalle 9 alle 13, sia quella pomeridiana dalle 17 alle 20. Il mezzo partirà da via Lucio Munazio Planco, proprio nei pressi del bar Chiar di Luna, al costo di 2 euro a biglietto. Chi preferisce unire la cultura alla natura potrà comunque raggiungere il sito a piedi, percorrendo i sentieri segnalati che partono dal borgo medievale di Gaeta attraverso il parco regionale di Monte Orlando. Per qualsiasi informazione o prenotazione è possibile contattare il numero 320 03 80 413 oppure scrivere alla mail info@prolocogaeta.it. Il sindaco Cristian Leccese ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto. Restituire alla nostra comunità il mausoleo di Lucio Munazio Planco in questa veste rinnovata, ha affermato il sindaco, è un'emozione immensa e un vero atto d'amore verso la nostra storia. Non stiamo semplicemente riaprendo un sito archeologico, ma stiamo ridando slancio ad un simbolo che posiziona Gaeta tra i protagonisti della cultura nazionale. 4 giorni dedicati alle tradizioni, alla cultura e all'inclusione al centro commerciale Itaca di Formia con Itaca Global Folk, musica, danze popolari, artigianato, sapore del territorio e momenti di approfondimento sui temi dell'ambiente e della inclusione. L'evento è promosso dal centro commerciale Itaca in collaborazione con il parco regionale dei Monti Aurunci. Il via domani alle 17.30 con la cerimonia inaugurale, la presenza del presidente del parco dei Monti Aurunci Vincenzo Fedele, del direttore del centro commerciale Itaca Nicola Luciano e di un esperto che interverrà sui temi dell'ambiente e dell'inclusione. Il pubblico potrà quindi assistere all'esibizione degli sbandieratori e tre torri della città di Minturno e dell'associazione folclorica Le Tradizioni. Venerdì 10 sarà dedicato al folklore internazionale con la partecipazione di 4 gruppi folk stranieri, mentre sabato si alterneranno sul palco 2 gruppi folk provenienti dall'estero e il gruppo minturnese I Giullari. Domenica la conclusione con la giornata dedicata all'artigianato locale. Alle 11 laboratorio di uncinetto, alle 18 laboratorio di ceramica e di realizzazione di candele, pensati per valorizzare antichi mestieri e il patrimonio di conoscenze del territorio. Per tutta la durata dell'evento i visitatori potranno inoltre degustare una selezione di prodotti tipici locali, completando un percorso che unisce cultura, tradizioni e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche. Questa sera si conclude a Maranua, sotto la Torre Caetani, la settimana del teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Il Setaccio. Complesso bandistico Umberto Scipione Città di Formia, protagonista della serata con un concerto, e a seguire la premiazione delle compagnie teatrali che hanno partecipato all'evento. Oggi nuovo appuntamento per la Sagra delle Legne a Minturno. Alle 21 in Piazza Rotelli a Scauri, Festival del Folklore Internazionale, aspettando lo sbarco di Dracut. Domani alle 19 sarà presentato il libro di Salvatore Ciccone, Jotan Johnson, iniziatore degli scavi archeologici di Minturne, edito da Armando Caramanica. E alle 21.30 sulla scalinata scenografica di via 24 Maggio, la compagnia teatrale La Scaletta presenterà Noi Eredes Minturnarum.
5: Radio Formia informa. Sport. Sport.
4: Dopo aver giocato una grande stagione con la NBT Latina in Serie C di basket, con una media di circa 17 punti, la forte ala gaetana Francesco Valente, classe 2000, sarebbe pronta al salto di categoria nelle file della Provo Basket Marigliano 2003, squadra campana, e dal 2023 tra le protagoniste della B2. L'accordo tra le due parti sembra sia in addirittura d'arrivo. C'è la forte volontà del giocatore gaetano, ex era portata 5 Gaeta, di salire di livello dopo le ottime prestazioni fornite in Serie C con la NBT Latina. È tutto per oggi, grazie per averci seguito, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
6: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a

Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: Informia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino, e ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
2: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
3: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Apriamo con un incidente sulla via Pontina che sta creando disagi con code all'altezza del comune di Aprilia per chi sta raggiungendo Latina. A Latina poi nel centro città si rallenta in viale 21 Aprile, via dello Statuto e via Don Carlo Romagnoli nelle due direzioni. Poi code sulla Monti Lepini all'intersezione con la via Appia. Saliamo a Frosinone, si rallenta sulla Monti Lepini tra Valle Fioretta e Frosinone centro, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Casilina, qui nelle due direzioni. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala a seguire la campagna di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Bam bam, bambina.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Sbanda un bus urbano sulla strada provinciale per Castelnuovo e, sfondando il muretto di protezione sulla destra, precipita con un volo di 3 metri in un terreno sottostante, ribaltandosi. Il violento impatto col suolo provoca la morte istantanea di un passeggero di 88 anni, Gimignano Filosa, di Trivio, ed il ferimento del conducente del mezzo e di un altro passeggero, entrambi ricoverati all'ospedale Dono Svizzo di Formia per fratture e contusioni varie, comunque non gravi. È accaduto ieri mattina alle 6:15 al chilometro 6700 della strada provinciale che da Formia conduce verso la frazione collinare di Castelnuovo all'altezza della contrada Cinzio. Era la prima corsa mattutina del bus urbano dell'ATP guidato da GT 57 anni di Itri. Il mezzo aveva appena superato una curva immettendosi sul rettilineo quando, per causa le quali sta conducendo accertamenti la polstrada, l'autista ha improvvisamente perso il controllo del mezzo che, sbandando sulla destra, ha sfondato il muretto di protezione precipitando in un terreno sottostante, ribaltandosi completamente. Uno dei passeggeri, Gimignano Filosa, un pensionato di 88 anni della vicina frazione di Trivio, è rimasto schiacciato all'interno del bus, decedendo all'istante. Sul luogo del tragico incidente sono sopraggiunti poco dopo l'ambulanza del 118, la polizia stradale, i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e la polizia provinciale. Sono scattati i primi soccorsi, ma per il pensionato non c'è stato purtroppo nulla da fare. Il conducente del bus urbano e un passeggero di 67 anni di Formia sono stati estratti dalla miele del bus e accompagnati in ambulanza all'ospedale Dono Svizzero. Il passeggero, dopo le cure dei sanitari per alcune microfratture e scoriazioni, è stato dimesso nel primo pomeriggio con una prognosi di 20 giorni e invece è rimasto momentaneamente in ospedale con una prognosi di 30 giorni per fratture e contusioni multiple. Il conducente del bus avrebbe accusato un malore pochi attimi prima dell'incidente. La sua posizione è comunque al vaglio della polizia stradale. La tragica morte di Gimignano Filosa, da tutti conosciuto come Gimino, ha suscitato profondo cordoglio, soprattutto nella sua Trivio, dove per anni ha lavorato come operaio nell'edilizia, alternando la passione per la campagna. E ieri mattina, come faceva sempre, stava recandosi sul bus al suo piccolo podere, in località Piloni, dove purtroppo non è mai arrivato. Da anni partecipava spesso alle attività del centro socioculturale di Trivio, il cui presidente, Luigi Saraniero, nell'esprimere il cordoglio ai figli del pensionato, Giancarlo e Sofia, ha formulato un ricordo commosso di Gimino, una persona stimata ed amata da tutta la comunità triviese. Il centro socioculturale e la comunità tutta, ha aggiunto il presidente Saraniero, perdono un grande punto di riferimento. Lo ricordiamo oggi come un uomo fortemente legato alle tradizioni, soprattutto a quella dell'accensione del ceppo di Natale in piazza, che ha fatto in modo che questa venisse tramandata fino ad oggi. I funerali si svolgeranno domani alle 10 nella chiesa di Sant'Andrea a Trivio. Nuova serie di controlli dei carabinieri del NAS di Latina per la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica. Le verifiche hanno interessato il territorio provinciale e si sono concentrate su attività di somministrazione, produzione e stoccaggio di alimenti. In alcuni casi sono state riscontrate gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie. Il bilancio complessivo delle ultime operazioni parla di 2 attività commerciali sospese e chiuse temporaneamente. I provvedimenti sono scattati a causa di gravi carenze strutturali e igieniche. Nel corso di controlli, i militari hanno inoltre sottratto al consumo e avviato alla distruzione circa 1.500 kg di prodotti alimentari irregolari e ritenuti a rischio di contaminazione. Le sanzioni amministrative elevate ammontano complessivamente a 4.000 euro. In una nota località costiera della provincia, il controllo del NAS ha riguardato il ristorante annesso ad uno stabilimento balneare. Durante l'ispezione, i militari hanno rinvenuto circa 40 kg di prodotti ittici privi di documentazione sulla tracciabilità. La merce, secondo quanto accertato, era inoltre stoccata in violazione delle procedure di autocontrollo previste, in particolare per quanto riguarda i protocolli obbligatori di abbattimento termico. I prodotti ittici sono stati immediatamente distrutti in autocontrollo dal responsabile dell'attività e al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa di 2.000 euro. Uno degli interventi più gravi ha riguardato un'attività di pasticceria e pizzeria da sporto in un comune dell'entroterra pontino. Il controllo effettuato insieme al personale dell'ASL ha fatto emergere una massiccia infestazione di blatte vive all'interno dei locali. Sono state riscontrate anche mosche e formiche favorite dall'assenza di barriere protettive o reti antinfestanti su porte e finestre comunicanti con l'esterno. Nel laboratorio, inoltre, nei servizi igienici mancavano impianti di areazione forzata e le pareti presentavano piastrelle divelte ed ingiallimenti. Teglie e carrelli utilizzati per le lavorazioni sono risultati obsoleti, usurati e pesantemente incrostati di sporcizie e residui di impasti precedenti. Sono emerse anche carenze nella gestione documentale con l'assenza di procedure per rintracciabilità, ritiro dei prodotti non conformi e lotta agli infestanti. Per evitare rischi immediati, l'ASL ha disposto la sospensione immediata dell'attività. Sono stati distrutti circa 14 quintali di materie prime e prodotti finiti. Al titolare è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.000 euro e un secondo provvedimento di chiusura ha riguardato un ristorante etnico situato in un altro comune della costa. Gli ispettori del NAS hanno documentato condizioni igieniche giudicate pessime. Nel magazzino alimenti è stata accertata anche la presenza di un volatile vivo. Il locale presentava sporcizia diffusa sopra e sotto le attrezzature. È stata riscontrata anche la mancata attivazione di un idoneo impianto di areazione. Gli operatori dell'ASL, allertati dai carabinieri, hanno disposto l'immediata sospensione dell'attività commerciale. È stata elevata in questo caso una sanzione di 1.000 euro. Una giornata di disagi sulla tratta Formia-Ponza, servita dalla motonave Quirino. L'unità è entrata in servizio nel 1979. Un errore umano ha provocato il coinvolgimento di un corpo morto di ormeggio nelle eliche della nave, impedendo la regolare partenza dal porto di Formia. Il Quirino è salpato con un forte ritardo che non è stato recuperato durante la navigazione. Il rientro a Formia, previsto alle 20.45, è avvenuto soltanto intorno alle 23, con oltre 2 ore di ritardo e pesanti disagi per chi doveva proseguire il viaggio o aveva impegni già programmati. E anche nella giornata di ieri si è ripetuta la stessa odissea con nuovi ritardi e ulteriori disagi per residenti e turisti. Riapre il mausoleo di Lucio Munazio Planco con servizio di navetta. L'imponente monumento circolare del primo secolo a.C., che dall'alto di 660 metri sul Monte Orlando domina e caratterizza l'orizzonte di Gaeta, restaurato meticolosamente per salvaguardare l'integrità dell'antica struttura in opera reticolata. Visitatori e turisti potranno usufruire di un comodo servizio di navetta turistica che collegherà il centro direttamente con il promontorio. Le corse saranno attive nei mesi di luglio, agosto e settembre esclusivamente nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Gli orari di servizio copriranno sia la fascia mattutina dalle 9 alle 13, sia quella pomeridiana dalle 17 alle 20. Il mezzo partirà da via Lucio Munazio Planco, proprio nei pressi del bar Chiar di Luna, al costo di 2 euro a biglietto. Chi preferisce unire la cultura alla natura potrà comunque raggiungere il sito a piedi, percorrendo i sentieri segnalati che partono dal borgo medievale di Gaeta attraverso il parco regionale di Monte Orlando. Per qualsiasi informazione o prenotazione è possibile contattare il numero 320 03 80 413, oppure scrivere alla mail info@prolocogaeta.it. Il sindaco Cristian Leccese ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto. Restituire alla nostra comunità il mausoleo di Lucio Munazio Planco in questa veste rinnovata, ha affermato il sindaco, è un'emozione immensa e un vero atto d'amore verso la nostra storia. Non stiamo semplicemente riaprendo un sito archeologico, ma stiamo ridando slancio ad un simbolo che posiziona Gaeta tra i protagonisti della cultura nazionale. Quattro giorni dedicati alle tradizioni, alla cultura e all'inclusione al centro commerciale Itaca di Formia con Itaca Global Folk, musica, danze popolari, artigianato, sapore del territorio e momenti di approfondimento sui temi dell'ambiente e della inclusione. L'evento è promosso dal centro commerciale Itaca in collaborazione con il Parco regionale dei Monti Aurunci. Il via domani alle 17.30 con la cerimonia inaugurale, la presenza del presidente del Parco dei Monti Aurunci, Vincenzo Fedele, del direttore del centro commerciale Itaca Nicola Luciano e di un esperto che interverrà sui temi dell'ambiente e dell'inclusione. Il pubblico potrà quindi assistere all'esibizione degli sbandieratori delle tre torri della città di Minturno e dell'associazione folclorica Le Tradizioni. Venerdì 10 sarà dedicato al folklore internazionale con la partecipazione di quattro gruppi folk stranieri, mentre sabato si alterneranno sul palco due gruppi folk provenienti dall'estero e il gruppo minturnese I Giullari. Domenica la conclusione con la giornata dedicata all'artigianato locale. Alle 11 laboratorio di uncinetto, alle 18 laboratorio di ceramica e di realizzazione di candele, pensati per valorizzare antichi mestieri e il patrimonio di conoscenze del territorio. Per tutta la durata dell'evento i visitatori potranno inoltre degustare una selezione di prodotti tipici locali, completando un percorso che unisce cultura, tradizioni e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche. Questa sera si conclude a Marano, sotto la Torre Caetani, la settimana del teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Il Setaccio. Complesso bandistico Umberto Scipione Città di Formia, protagonista della serata con un concerto, e a seguire la premiazione delle compagnie teatrali che hanno partecipato all'evento. Oggi nuovo appuntamento per la Sagra delle Legne a Minturno. Alle 21 in Piazza Rotelli a Scauri, Festival del Folklore Internazionale, aspettando lo sbarco di Dracut. Domani alle 19 sarà presentato il libro di Salvatore Ciccone, Jotan Johnson, iniziatore degli scavi archeologici di Minturne, edito da Armando Caramanica. E alle 21.30, sulla scalinata scenografica di via 24 Maggio, la compagnia teatrale La Scaletta presenterà Noi Eredes Minturnarum.
4: Radio Formia informa.
3: Dopo aver giocato una grande stagione con la NBT Latina in Serie C di basket, con una media di circa 17 punti, la forte ala gaetana Francesco Valente, classe 2000, sarebbe pronta al salto di categoria nelle file della Provo Basket Marigliano 2003, squadra campana, e dal 2023 tra le protagoniste della B2. L'accordo tra le due parti sembra sia in dirittura d'arrivo. C'è la forte volontà del giocatore gaetano, ex era portata 5 Gaeta, di salire di livello dopo le ottime prestazioni fornite in Serie C con la NBT Latina. È tutto per oggi, grazie per averci seguito, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
6: credere nel futuro.
5: Radio Formia.
6: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
5: Di sempre.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Apriamo con un incidente sulla via Pontina che sta creando disagi con code all'altezza del comune di Aprilia per chi sta raggiungendo Latina. A Latina poi nel centro città si rallenta in viale 21 Aprile, via dello Statuto e via Don Carlo Romagnoli nelle due direzioni. Poi code sulla Monte Lepini all'intersezione con la via Appia. Saliamo a Frosinone, si rallenta sulla Monte Lepini tra Valle Fioretta e Frosinone Centro, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Casilina, qui nelle due direzioni. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala a seguire la campagna di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita,

0: L'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Francesco Sciarretta, ben trovati sul suono jazz di Jazz Train in radio come ogni settimana. Cominciamo con una band italiana, sono gli Artico, con Non so fare il surf, Artico.

E abbiamo aperto con una canzone di più di 10 anni fa questo brano Non so fare il surf per gli Artico, con illustri ospiti in questo loro progetto dell'epoca. Il suono di Stevie Wonder attraverso una band russa di ottimi artisti specializzati nelle cover di grandi band e di grandi gruppi sono Leonid and Friends. Il brano che propongono con una loro perfetta rivisitazione è questa Did I Hear You Say You Love Me, un brano di Stevie Wonder del 1980. Leonid and Friends.

Una delle migliori cover band al mondo sono Lloyd and Friends, russi, in tournée spesso in giro per il mondo con importanti concerti, e soprattutto negli Stati Uniti. Questa era una loro versione fedelissima di un brano di Stevie Wonder risalente a un disco del 1980 come Hotter Than July. Il brano era Did I Hear You Say You Love Me per Stevie Wonder con la versione dei Lloyd and Friends. Joss Stein in radio adesso considera un grande autore e musicista come Burt Bacharach con questa famosissima Walk On By, scritto nel 1963 e interpretato per la prima volta da Dionne Warwick. Questa che ascoltiamo è una recente versione con la cantante Sheryl Crow, Walk On By.

In radio un salto indietro nel tempo, agli anni 30, con una stella dell'epoca, la cantante bianca Annette Henshaw, con un brano scritto da Irving Berlin. Siamo nel 1932, come Say It Isn't So. Irving Berlin, uno degli autori più importanti e prolifici americani di origine russa, scomparso a metà anni 80. Questa era per l'appunto Say It Isn't So, con la versione da vinile a 78 giri del tempo, con la voce di Annette Henshaw.

Il fascino e il ritmo e il suono proveniente dalla Turchia con la cantante oggi 41enne Gaye Suakyol. Questa era Anadolu Ejderi, drago anatolico per Gaye Suakyol. Siete sul jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta, insieme come sempre alla radio per circa 60 minuti. Tra poco avremo l'ospite come artista jazz della settimana. In questa circostanza troviamo un valentissimo cantante jazz italiano, Valerio Marino, che ripercorre un po' l'epoca d'oro dello swing americano, portato al grande successo planetario da Frank Sinatra. Il tutto a fra pochissimo. E allora il suono di un musicista africano, DJ Gerard Ben con Jumeau.

Lui è un artista camerunense, si chiama DJ Gerard Ben. Questa era Jumo da un disco del 2019, come le defi la sfida per questo artista che ogni tanto con piacere vi proponiamo in scaletta alla radio. Torniamo in Italia con un'ottima interprete di Napoli, si chiama Monica Sarnelli, che reinterpreta un classico di Pino Daniele come A me mi piace o blues. Monica Sarnelli.

0: my skin.
1: Valerio Marino, autentico crooner italiano, con questo suo omaggio per i grandi successi di Frank Sinatra nell'epoca d'oro dello swing e del jazz. Questa era Under My Skin, da questo suo ultimo lavoro, Under My Skin, per Valerio Marino. Vi ricordo che siete sul Jazz di Just Train, un percorso cominciato circa mezz'ora fa, e il nostro suono adesso propone al vostro ascolto due artisti irlandesi piuttosto famosi ed amati come Bono e The Edge, che dal vivo interpretano questa Beautiful Day, Bono e The Edge.

0: Thank you.
1: Loro sono una vera e propria leggenda del rock contemporaneo, gli irlandesi U2, con una performance dal vivo in duo con Bono Vox. Lui in realtà è Paul David Hewson, con il suo chitarrista amico di sempre di Edge, ovvero sia David Howell Evans, in questa performance dal vivo, una vera e propria chicca con questa versione di Beautiful Day, Bono Vox e The Edge insieme dal vivo.

il suono, il ritmo e la tradizione indiana tamil. Siamo nel sud-est dell'India. Un produttore polistrumentista noto anche all'estero si chiama Allagh Rahman. Abbiamo ascoltato questa suggestiva Allaghana Allaghi, meravigliosa bellezza per questa produzione tamil indiana di Allagh Rahman, che spesso anche è produttore e compositore per colonne sonore del cinema tamil.

La musica pop elegante di Gabriele Dezzi, musicista, cantautore e showman di Roma. Questo è un estratto da un disco del 2018, Come gira piano il mondo. L'ascolto era Dimmi mille volte per Gabriele Dezzi. Ancora 10 minuti con il jazz e oltre di Jazz Train, ancora un buon ascolto, ben ritrovati sul suono in radio con me settimanalmente, e il nostro percorso adesso si trasferisce in un volo rapidissimo verso l'isola di Mauritius, dove è nato un artista poco conosciuto ma dalla grandissima sensibilità. Si chiama Ras Nethi Baby con Leave the Ness.

Il suono delle isole Mauritius con Ras Nati Bevi e questa sua suggestiva Levesiness. Ancora qualche minuto con noi su Just Train alla radio. Proseguiamo con la musica etnica, questa volta il nostro focus è su un'artista nata a Palma de Mallorca nel 1972, in parte proveniente da una piccola regione dell'Africa centrale che si affaccia sull'Oceano Atlantico, la Repubblica Guineana Equatoriale. La ascoltiamo con questa poetica Noabra Nadie nel Mondo, con evidenti riferimenti al flamenco spagnolo, con Chabuica.

No habrá nadie en el mundo per questa interprete spagnola di origine africana, Concha Buica, con un suono assolutamente caratteristico, quasi in chiusura con Just Rain, però prima ancora una canzone da ascoltare insieme per un cantautore ironico e molto creativo, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro che volentieri proponiamo in radio come Out Out Amore o Guerra. L'ascolto in chiusura è O Devo Concludere Che per Carlo Ciampi. Da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre un grande abbraccio, vi aspetto la settimana prossima in radio con Just Rain. E ascoltate, se potete, buona musica, ce n'è diversa in giro, basta saper scegliere con pazienza e con cura. Vi saluto quindi con Carlo Ciampi e questa sua ironica e cantautorale O Devo Concludere Che, Carlo Ciampi.

0: per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Benvenuti da Sandro Gionti. Sbanda un bus urbano sulla strada provinciale per Castelnaurato e, sfondando il muretto di protezione sulla destra, precipita con un volo di 3 metri in un terreno sottostante, ribaltandosi. Il violento impatto col suolo provoca la morte istantanea di un passeggero di 88 anni, Gimignano Filosa, di Trivio, ed il ferimento del conducente del mezzo e di un altro passeggero, entrambi ricoverati all'ospedale Dono Svizzo di Formia per fratture e contusioni varie, comunque non gravi. È accaduto ieri mattina alle 6:15 al chilometro 6700 della strada provinciale che da Formia conduce verso la frazione collinare di Castelnaurato, all'altezza della contrada Cinzio. Era la prima corsa mattutina del bus urbano dell'ATP, guidato da GT 57 anni di Itri. Il mezzo aveva appena superato una curva immettendosi sul rettilineo quando, per cause le quali sta conducendo accertamenti la polstrada, l'autista ha improvvisamente perso il controllo del mezzo che, sbandando sulla destra, ha sfondato il muretto di protezione precipitando in un terreno sottostante, ribaltandosi completamente. Uno dei passeggeri, Gimignano Filosa, un pensionato di 88 anni della vicina frazione di Trivio, è rimasto schiacciato all'interno del bus, decedendo all'istante. Sul luogo del tragico incidente sono sopraggiunti poco dopo l'ambulanza del 118, la polizia stradale, i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e la polizia provinciale. Sono scattati i primi soccorsi, ma per il pensionato non c'è stato purtroppo nulla da fare. Il conducente del bus urbano e un passeggero di 67 anni di Formia sono stati estratti dalla miele del bus e accompagnati in ambulanza all'ospedale Dono Svizzero. Il passeggero, dopo le cure sanitari per alcune microfratture e scoriazioni, è stato dimesso nel primo pomeriggio con una prognosi di 20 giorni e invece è rimasto momentaneamente in ospedale con una prognosi di 30 giorni per fratture e contusioni multiple. Il conducente del bus avrebbe accusato un malore pochi attimi prima dell'incidente. La sua posizione è comunque al vaglio della polizia stradale. La tragica morte di Gimignano Filosa, da tutti conosciuto come Gimino, ha suscitato profondo cordoglio soprattutto nella sua Trivio, dove per anni ha lavorato come operaio nell'edilizia, alternando la passione per la campagna. E ieri mattina, come faceva sempre, stava recandosi sul bus al suo piccolo podere in località Piloni, dove purtroppo non è mai arrivato. Da anni partecipava spesso alle attività del centro socioculturale di Trivio, il cui presidente Luigi Saraniero, nell'esprimere il cordoglio ai figli del pensionato Giancarlo e Sofia, ha formulato un ricordo commosso di Gimino, una persona stimata ed amata da tutta la comunità triviese. Il centro socioculturale e la comunità tutta, ha aggiunto il presidente Saraniero, perdono un grande punto di riferimento. Lo ricordiamo oggi come un uomo fortemente legato alle tradizioni, soprattutto a quella dell'accensione del ceppo di Natale in piazza, che ha fatto in modo che questa venisse tramandata fino ad oggi. I funerali si svolgeranno domani alle 10 nella chiesa di Sant'Andrea a Trivio. Nuova serie di controlli dei carabinieri del NAS di Latina per la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica. Le verifiche hanno interessato il territorio provinciale e si sono concentrate su attività di somministrazione, produzione e stoccaggio di alimenti. In alcuni casi sono state riscontrate gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie. Il bilancio complessivo delle ultime operazioni parla di 2 attività commerciali sospese e chiuse temporaneamente. I provvedimenti sono scattati a causa di gravi carenze strutturali e igieniche. Nel corso dei controlli, i militari hanno inoltre sottratto al consumo e avviato alla distruzione circa 1.500 kg di prodotti alimentari irregolari e ritenuti a rischio di contaminazione. Le sanzioni amministrative elevate ammontano complessivamente a 4.000 euro. In una nota località costiera della provincia, il controllo del NAS ha riguardato il ristorante annesso ad uno stabilimento balneare. Durante l'ispezione, i militari hanno rinvenuto circa 40 kg di prodotti ittici privi di documentazione sulla tracciabilità. La merce, secondo quanto accertato, era inoltre stoccata in violazione delle procedure di autocontrollo previste, in particolare per quanto riguarda i protocolli obbligatori di abbattimento termico. I prodotti ittici sono stati immediatamente distrutti in autocontrollo dal responsabile dell'attività e al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa di 2.000 euro. Uno degli interventi più gravi ha riguardato un'attività di pasticceria e pizzeria d'asporto in un comune dell'entroterra pontino. Il controllo effettuato insieme al personale dell'ASL ha fatto emergere una massiccia infestazione di blatte vive all'interno dei locali. Sono state riscontrate anche mosche e formiche favorite dall'assenza di barriere protettive o reti antinfestanti su porte e finestre comunicanti con l'esterno. Nel laboratorio, inoltre, nei servizi igienici mancavano impianti di areazione forzate. Le pareti presentavano piastrelle divelte ed ingiallimenti. Teglie e carrelli utilizzati per le lavorazioni sono risultati obsoleti, usurati e pesantemente incrostati di sporcizie e residui di impasti precedenti. Sono emerse anche carenze nella gestione documentale, con l'assenza di procedure per rintracciabilità, ritiro dei prodotti non conformi e lotta agli infestanti. Per evitare rischi immediati, l'ASL ha disposto la sospensione immediata dell'attività. Sono stati distrutti circa 14 quintali di materie prime e prodotti finiti. Al titolare è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.000 euro e un secondo provvedimento di chiusura ha riguardato un ristorante etnico situato in un altro comune della costa. Gli ispettori del NAS hanno documentato condizioni igieniche giudicate pessime. Nel magazzino alimenti è stata accertata anche la presenza di un volatile vivo. Il locale presentava sporcizia diffusa sopra e sotto le attrezzature. È stata riscontrata anche la mancata attivazione di un idoneo impianto di areazione. Gli operatori dell'ASL, allertati dai carabinieri, hanno disposto l'immediata sospensione dell'attività commerciale. È stata elevata in questo caso una sanzione di 1.000 euro. Una giornata di disagi sulla tratta Formia-Ponza, servita dalla motonave Quirino. L'unità è entrata in servizio nel 1979. Un errore umano ha provocato il coinvolgimento di un corpo morto di ormeggio nelle eliche della nave, impedendo la regolare partenza dal porto di Formia. Il Quirino è salpato con un forte ritardo che non è stato recuperato durante la navigazione. Il rientro a Formia, previsto alle 20:45, è avvenuto soltanto intorno alle 23, con oltre 2 ore di ritardo e pesanti disagi per chi doveva proseguire il viaggio o aveva impegni già programmati. E anche nella giornata di ieri si è ripetuta la stessa odissea, con nuovi ritardi e ulteriori disagi per residenti e turisti. Riapre il mausoleo di Lucio Munazio Planco con servizio di navetta. L'imponente monumento circolare del primo secolo a.C., che dall'alto di sui 160 metri sul Monte Orlando domina e caratterizza l'orizzonte di Gaeta, restaurato meticolosamente per salvaguardare l'integrità dell'antica struttura in opera reticolata. Visitatori e turisti potranno usufruire di un comodo servizio di navetta turistica che collegherà il centro direttamente con il promontorio. Le corse saranno attive nei mesi di luglio, agosto e settembre esclusivamente nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Gli orari di servizio copriranno sia la fascia mattutina dalle 9 alle 13, sia quella pomeridiana dalle 17 alle 20. Il mezzo partirà da via Lucio Munazio Planco, proprio nei pressi del bar Chiar di Luna, al costo di 2 euro a biglietto. Chi preferisce unire la cultura alla natura potrà comunque raggiungere il sito a piedi, percorrendo i sentieri segnalati che partono dal borgo medievale di Gaeta attraverso il parco regionale di Monte Orlando. Per qualsiasi informazione o prenotazione è possibile contattare il numero 320 0380 413 oppure scrivere alla mail info@prolocogaeta.it. Il sindaco Cristian Leccese ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto. Restituire alla nostra comunità il mausoleo di Lucio Munazio Planco in questa veste rinnovata, ha affermato il sindaco, è un'emozione immensa e un vero atto d'amore verso la nostra storia. Non stiamo semplicemente riaprendo un sito archeologico, ma stiamo ridando slancio ad un simbolo che posiziona Gaeta tra i protagonisti della cultura nazionale. 4 giorni dedicati alle tradizioni, alla cultura e all'inclusione al centro commerciale Itaca di Formia con Itaca Global Folk. Musica, danze popolari, artigianato, sapore del territorio e momenti di approfondimento sui temi dell'ambiente e della inclusione. L'evento è promosso dal centro commerciale Itaca in collaborazione con il Parco regionale dei Monti Aurunci. Il via domani alle 17:30 con la cerimonia inaugurale alla presenza del presidente del Parco dei Monti Aurunci, Vincenzo Fedele, del direttore del centro commerciale Itaca Nicola Luciano e di un esperto che interverrà sui temi dell'ambiente e dell'inclusione. Il pubblico potrà quindi assistere all'esibizione degli sbandieratori e tre torri della città di Minturno e dell'associazione folclorica Le Tradizioni. Venerdì 10 sarà dedicato al folklore internazionale con la partecipazione di 4 gruppi folk stranieri, mentre sabato si alterneranno sul palco 2 gruppi folk provenienti dall'estero e il gruppo minturnese I Giullari. Domenica la conclusione con la giornata dedicata all'artigianato mercato locale. Alle 11, laboratorio di uncinetto. Alle 18, laboratorio di ceramica e di realizzazione di candele, pensati per valorizzare antichi mestieri e il patrimonio di conoscenze del territorio. Per tutta la durata dell'evento, i visitatori potranno inoltre degustare una selezione di prodotti tipici locali, completando un percorso che unisce cultura, tradizioni e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche. Questa sera si conclude a Maranua, sotto la Torre Caetani, la settimana del teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Culturale Il Setaccio. Complesso bandistico Umberto Scipione Città di Formia, protagonista della serata con un concerto, e a seguire la premiazione delle compagnie teatrali che hanno partecipato all'evento. Oggi nuovo appuntamento per la Sagra delle Legne a Minturno. Alle 21 in Piazza Rotelli a Scauri, Festival del Folklore Internazionale, aspettando lo sbarco di Dracut. Domani alle 19 sarà presentato il libro di Salvatore Ciccone, Jotan Johnson, iniziatore degli scavi archeologici di Minturne, edito da Armando Caramanica. E alle 21.30, sulla scalinata scenografica di via 24 Maggio, la compagnia teatrale La Scaletta presenterà Noi Eredes Minturnarum.
2: Radio Formia informa. Sport. Sport.
1: Dopo aver giocato una grande stagione con la NBT Latina in Serie C di basket, con una media di circa 17 punti, la forte ala gaetana Francesco Valente, classe 2000, sarebbe pronta al salto di categoria nelle file della Provo Basket Marigliano 2003, squadra campana, e dal 2023 tra le protagoniste della B2. L'accordo tra le due parti sembra sia in dirittura d'arrivo. C'è la forte volontà del giocatore gaetano, ex era portata 5 Gaeta, di salire di livello dopo le ottime prestazioni fornite in Serie C con la NBT Latina. È tutto per oggi, grazie per averci seguito. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: La Vezzi, gelatieri per passione.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
3: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo, ma

0: Jazz Train.
1: Un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Francesco Sciarretta, ben trovati sul suono jazz di Jazz Train in radio come ogni settimana. Cominciamo con una band italiana, sono gli Artico, con Non so fare il surf, Artico.

E abbiamo aperto con una canzone di più di 10 anni fa, questo brano Non so fare il surf per gli Artico, con illustri ospiti in questo loro progetto dell'epoca. Il suono di Stevie Wonder attraverso una band russa di ottimi artisti specializzati nelle cover di grandi band e di grandi gruppi sono Leonid and Friends. Il brano che propongono con una loro perfetta rivisitazione è questa Did I Hear You Say You Love Me, un brano di Stevie Wonder del 1980. Leonid and Friends.

Una delle migliori cover band al mondo sono Lonely and Friends, russi in tournée, spesso in giro per il mondo con importanti concerti e soprattutto negli Stati Uniti. Questa era una loro versione fedelissima di un brano di Stevie Wonder risalente a un disco del 1980 come Hotter Than July. Il brano era Did I Hear You Say You Love Me per Stevie Wonder con la versione dei Lonely and Friends. Just Rain in radio adesso considera un grande autore e musicista come Burt Bacharach con questa famosissima Walk On By, scritto nel 1963 e interpretato per la prima volta da Dionne Warwick. Questa che ascoltiamo è una recente versione con la cantante Sheryl Crow, Walk On By.

In radio un salto indietro nel tempo, agli anni 30, con una stella dell'epoca, la cantante Bianca Annette Henshaw, con un brano scritto da Irving Berlin. Siamo nel 1932, come Say It Isn't So. Irving Berlin, uno degli autori più importanti e prolifici americani di origine russa, scomparso a metà anni 80. Questa era per l'appunto Say It Isn't So, con la versione da vinile a 78 giri del tempo, con la voce di Annette Henshaw.

Il fascino e il ritmo e il suono proveniente dalla Turchia con la cantante oggi 41enne Gayesu Akyol. Questa era Anadolu Ejderi, Drago Anatolico per Gayesu Akyol. Siete sul jazz di Da Strain con Francesco Sciarretta, insieme come sempre alla radio per circa 60 minuti. Tra poco avremo l'ospite come artista jazz della settimana. In questa circostanza troviamo un valentissimo cantante jazz italiano, Valerio Marino, che ripercorre un po' l'epoca d'oro dello swing americano, portato al grande successo planetario da Frank Sinatra. Il tutto a fra pochissimo. E allora il suono di un musicista africano, DJ Gerard Ben con Jumeau.

Lui è un artista camerunense, si chiama DJ Gerard Ben. Questa era Jumeau da un disco del 2019, come le defi la sfida per questo artista che ogni tanto con piacere vi proponiamo in scaletta alla radio. Torniamo in Italia con un'ottima interprete di Napoli, si chiama Monica Sarnelli, che reinterpreta un classico di Pino Daniele come A me mi piace o blues. Monica Sarnelli.

0: Valerio Marino, autentico crooner italiano, con questo suo omaggio per i grandi successi di Frank Sinatra nell'epoca d'oro dello swing e del jazz. Questa era Under My Skin, da questo suo ultimo lavoro Under My Skin per Valerio Marino. Vi ricordo che siete sul Jazz di Just Train, un percorso cominciato circa mezz'ora fa, e il nostro suono adesso propone al vostro ascolto due artisti irlandesi piuttosto famosi ed amati come Bono e The Edge, che dal vivo interpretano questa Beautiful Day, Bono e The Edge.
1: Heart is bloom. Shoots up through the stony ground, but there's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that your head's a care, the traffic is stuck.

Loro sono una vera e propria leggenda del rock contemporaneo, gli irlandesi U2, con una performance dal vivo in duo con Bono Vox. Lui in realtà è Paul David Hewson, con il suo chitarrista amico di sempre di Edge, ovvero sia David Howell Evans, in questa performance dal vivo. Una vera e propria chicca con questa versione di Beautiful Day, Bono Vox e The Edge insieme dal vivo.

Il suono, il ritmo e la tradizione indiana tamil. Siamo nel sud-est dell'India. Un produttore polistrumentista noto anche all'estero si chiama Alakh Raman. Abbiamo ascoltato questa suggestiva Alagana Alaghi. Meravigliosa bellezza per questa produzione tamil indiana di Alakh Raman, che spesso anche è produttore e compositore per colonne sonore del cinema tamil.

La musica pop elegante di Gabriele Dezzi, musicista, cantautore e showman di Roma. Questo è un estratto da un disco del 2018, Come gira piano il mondo. L'ascolto era Dimmi mille volte per Gabriele Dezzi. Ancora 10 minuti con il jazz e oltre di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un ben ritrovati sul suono in radio con me settimanalmente, e il nostro percorso adesso si trasferisce in un volo rapidissimo verso le isole Mauritius, dove è nato un artista poco conosciuto ma dalla grandissima sensibilità. Si chiama Ras Nettie Baby con Lev Zeness.

Il suono delle isole Mauritius con Ras Nati Bevi e questa sua suggestiva Levesiness. Ancora qualche minuto con noi su Just Train alla radio. Proseguiamo con la musica etnica, questa volta il nostro focus è su un'artista nata a Palma de Mallorca nel 1972, in parte proveniente da una piccola regione dell'Africa centrale che si affaccia sull'Oceano Atlantico, la Repubblica Guineana Equatoriale. La ascoltiamo con questa poetica Noabra Nadie nel Mundo, con evidenti riferimenti al flamenco spagnolo, Concha Buica.

No habrá nadie en el mundo per questa interprete spagnola di origine africana, Concha Buica, con un suono assolutamente caratteristico, quasi in chiusura con Just Train, però prima ancora una canzone da ascoltare insieme per un cantautore ironico e molto creativo, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro che volentieri proponiamo in radio come Out Out Amore o Guerra. L'ascolto in chiusura è O Devo Concludere Che per Carlo Ciampi. Da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre un grande abbraccio, vi aspetto la settimana prossima in radio con Just Train. E ascoltate, se potete, buona musica, ce n'è diversa in giro, basta saper scegliere con pazienza e con cura. Vi saluto quindi con Carlo Ciampi e questa sua ironica e cantautorale O Devo Concludere Che. Carlo Ciampi.